La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: sito ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Ma cos'è sta roba?
1: Ah, posso dire?
0: C'hai le balze, si chiamano balze queste cose?
1: Sì. Posso dire? Doveva essere a quadretti col rosso, però sembrava troppo tovaglia da picnic, ho evitato.
0: Sì. Sembri uscita dal telefilm Quella casa nella prateria.
1: Da casa nella prateria.
2: Trash, Adriana.
0: Sì.
1: Esattamente,
0: confermo.
1: Cominciamo con tutti i crismi.
0: Quanti ne hai oggi?
1: Parecchi.
0: Sei piena di crismi.
1: Sono sotto la gonna, non vedi? Dai che si parla.

0: ragazzi, buongiorno. Benvenuti a una nuova puntata del Pippo Pelo Show. Sono le 7:02. Oggi c'è pure Roberta in regia insieme a Pica.
1: Che bello, la prima cosa che le ho detto è che bello vedere un'altra donna qui di fronte a noi.
0: Che
1: buongiorno Roberta.
0: Mi fa venire in mente, noi non l'abbiamo salutato alla radio, mi fa venire in mente una famosa canzone di Peppino Di Capri, no?
1: Sì.
0: Che è mancato qualche giorno fa, il tributo gliel'abbiamo fatto dal palco del Kiss Kiss Way a Pescara, ma Peppino è stato un grande, io ho avuto il piacere di incontrarlo tante volte, era un signore della musica italiana.
1: L'abbiamo incontrato qualche anno fa proprio a Capri, eravamo
0: Capri
1: insieme.
0: Anche,
1: sì,
0: eravamo insieme.
1: Sì.
0: Ma da quando aveva cominciato la sua carriera con l'apertura dei... Lui aveva aperto i concerti dei Beatles in Italia, cioè era Peppino Di Capri, era la musica. Ecco Roberta, questo è per te e per gli ascoltatori.
2: Ritorna con, ti prego, con te.
0: Che meraviglia, che emozione.
1: Hai visto?
0: Che emozione,
1: ecco,
0: risentire la voce di Peppino. Allora, Adriana, parliamo di Yannick.
1: Vogliamo parlarne? Di Yannick, vabbè, l'abbiamo detto.
0: Il nostro
1: già,
0: campione,
1: lo abbiamo celebrato per due volte, per due anni consecutivi, campione a Wimbledon, dove tra l'altro c'era una parata di star. Ma dove erano nascosti? Ieri continuavo a vedere foto di tutti quelli che erano lì presenti.
0: C'erano proprio tutti, Adriana.
1: C'erano tutti. E
0: tu
1: la principessa
0: c'eri.
1: Kate Middleton aveva un abito che ricordava quasi il verde che hai tu.
0: Sì,
1: lo sai
0: sì,
1: che
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: è l'anno
0: sì.
1: del verde pisello?
0: Sì.
1: Non è verde pisello questo, no. Questo è verde bottiglia.
0: No. C'è un pisello ma non è verde.
1: È verde?
0: No, è un pisello un po' più scuro. Cioè.
1: Dai, bottiglia questo, questo è verde bottiglia. Oh, militare,
0: Renata,
1: vabbè.
0: Appena sente, subito interviene,
1: vabbè.
0: E basta quella parola perché lei dica la sua.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Allora,
1: diciamo che possiamo dire, e possiamo affermarlo oggi quasi con certezza, che dietro il successo di questo piccolo grande uomo che è Sinner,
0: beh,
1: sicuramente
0: tanto piccolo non è.
1: Beh, piccolo perché comunque è giovanissimo.
0: È perché è un essere umano, siamo piccoli noi esseri umani.
1: Siamo
0: no?
1: piccoli, ma lui è piccolo anche d'età. C'è un amico confidente, preziosissimo, e quasi un conforto nella sua vita, che è il fratello Mark.
0: Il fratello.
1: Il fratello
0: Mark.
1: Maggiore, che è stato adottato, lui è russo, è stato adottato quando aveva 9 mesi. E da quel momento è un supporto fondamentale per l'intera famiglia.
0: Assolutamente.
1: Che è sempre va un po' rifugio dalla mondanità ed è un supporto preziosissimo per Sinner, è il suo
0: ma
1: amico,
0: guarda,
1: il suo confidente, il suo consolatore.
0: Sì, sì, sì. Io, allora, nel mio piccolissimo, se lui è un piccolo uomo, lo sono molto di più io. Nel mio piccolissimo, cioè, ringrazio sempre i miei fratelli per essermi accanto, in particolare Maurizio, da quando ho cominciato a fare questo lavoro.
1: Che è il tuo amico
0: è
1: confidente.
0: È il mio consigliere.
1: Il
0: la
1: tuo consigliere.
0: A
1: cioè,
0: cui
1: no, è vero.
0: Se devo fare una cosa,
1: lui,
0: come la devo fare?
1: Lui, quando deve fare una cosa, chiama
0: a Maurizio.
1: Sempre.
0: La
1: prima persona a cui chiama è Maurizio.
0: Sempre. E lui a volte è severissimo con me. Dice: no, questa cosa non la devi fare, non
1: ma
0: è nelle tue corde.
1: La dinamica che mi sfugge è: se gli dai sempre ascolto oppure
0: allora,
1: no?
0: Te ne dico una. Ultimamente mi avevano chiamato per una cosa dove mi offrivano, mi davano anche tanti soldi per farla. E mio fratello mi ha detto: no, fregatene.
1: Ecco,
0: non
1: vedi?
0: Pensare ai soldi, pensa alla cosa che non,
1: non
0: è nelle tue corde,
1: venale.
0: Non la fare. E io non l'ho fatta. No, giuro, non sto scherzando.
1: Non l'ho fatta
0: perché mio fratello mi ha detto non la fare.
1: Non la fare, vedi? Allora, voi nella vostra vita avete una persona cara, ma talmente cara che è proprio depositaria dei vostri segreti, ma che è anche una persona che vi dà dei consigli, che vi stimola magari a fare meglio, che vi supporta. Può essere un amico, un'amica, può
0: spesso
1: essere
0: può
1: un
0: essere
1: familiare,
0: la moglie, o
1: la
0: può
1: moglie,
0: essere il marito,
1: il marito,
0: esatto, anche
1: o addirittura diciamo un fratello o una sorella.
0: Noi siamo amici di tanti artisti, no? E
1: sì.
0: Tantissimi di loro hanno lo zio, il fratello, il cugino, la sorella, spessissimo, che li seguono notte e giorno, sempre in qualsiasi cosa facciano.
1: Diventano parte integrante anche del loro lavoro.
0: E anche del loro successo e a volte anche del loro insuccesso, quando sono cattivi consiglieri, quelli che ti stanno intorno.
1: Un caso emblematico è Britney Spears col papà.
0: Col papà, sì, proprio ieri ha detto che la madre era silente mentre il papà quasi la torturava.
1: Ecco, vedi?
0: Esatto.
1: Quindi non sempre nel bene. Però noi vogliamo parlare di bene, cioè le persone che vi hanno aiutato a fare meglio nella vita. Quelle intorno a voi sicuramente non saranno tantissime, 1/2. Spiegateci chi sono. 347 490 0042. Mandateci messaggi vocali. Andiamo sotto la doccia.

0: me. Faccio parte o non parte di te. Ogni volta che parli di me.
1: Che bella questa canzone. Allora, chissà chi è il consigliere di Antonello Venditti.
2: Non so,
1: ce l'avrà una persona accanto che gli dà
2: sicuramente.
1: Famiglia, ne sono certo. Spesso anche i figli, lo ricordiamo.
2: Poi quando diventano grandi si cominciano ad essere proprio migliori amici dei genitori. Antonello Venditti con Ogni volta dal 1995.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Antonello Venditti, le cui strade sentimentali si sono intrecciate spesso con Maurizio Costanzo.
1: Ma lui, sì. Il suo grande amore, l'amore della sua vita è stata Simona Izzo,
0: sì,
1: dalla quale ha avuto un figlio.
0: Ha avuto un figlio, attuale moglie di Ricky Tognazzi.
1: Sì, esattamente.
0: Esattamente, della famiglia Izzo, famosi doppiatori, lo ricordiamo. C'è anche Ida Laura che lavora qui da noi e che doppia Luisella parla e Ida Laura la doppia.
1: Va bene, dai, siamo partiti da Sinner non per giustificare il suo successo, ma per dire che dietro tanta gavetta, tanti successi, ma anche tante decisioni, sì, probabilmente esiste qualcuno di caro, qualcuno che è depositario un po' anche dei nostri sfoghi.
0: Sì, ma anche non necessariamente stiamo parlando di persone di successo, parliamo delle persone normali, no? Tu fai un qualsiasi tipo di lavoro, sei un impiegato, sei un professionista qualsiasi, devi fare una cosa, hai una sorella, un fratello che ti danno una mano, ti consigliano e ti aiutano nel fare le cose, uno zio, un nipote, qualcuno della famiglia. Se non ce l'hai, ti rivolge a un amico, un collega. È il caso di Massimo da Milano. Buongiorno Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti.
2: Grazie mille, vi seguo sempre, io già vi conosco perché li seguo tutte le mattine.
0: Ti segui tutte le mattine.
1: E noi siamo contenti di questo.
0: Che piacere. Allora Massimo, chi, quando hai bisogno di qualcosa, una decisione da prendere, chi è il tuo consigliere, chi ti aiuta?
2: Allora, la mia collega, io ho una collega fantastica, mm-hmm, e ci raccontiamo tutto, nelle cose anche più intime, ci confortiamo su tutto, quando abbiamo dei problemi. Io vado da lei e lei viene da me.
0: Lei viene da te, beh, bellissimo. Ma tu non hai fratelli, sorelle?
2: Sì, sì, io.
0: Hai un rapporto migliore, più intimo, diciamo, da un punto di vista ovviamente verbale, con la collega.
2: Con la collega, certo.
0: Fratelli e sorelle?
2: Sì, io ho tre sorelle e un fratello, però purtroppo abitiamo lontani, siamo anche abbastanza maturi, quindi.
0: E quindi la frequentazione, diciamo, quotidiana non c'è.
1: Massimo, certi rapporti hanno bisogno di fisicità, di
0: frequentazione.
1: Di poca distanza, perché tu hai detto sì, io ce l'ho i fratelli, però vivono lontani. Quindi questo per dire che molto spesso i chilometri che ci separano dalle persone care un po' sono anche dei chilometri veri, sentimentali, no?
2: Certo, è vero. Cioè, si sa che la distanza purtroppo allontana un po' le persone.
0: Massimo, invece, da quanti anni questa collega è la tua confidente di cui ti puoi fidare ciecamente?
2: Da 26 anni.
0: Quindi ormai è fatta, ormai è fatta, è la persona di fiducia della vita proprio.
2: Se qualcuno ci vede da fuori potrebbe pensare che siamo amanti, qualcuno lo pensa.
1: Invece lo siete, vero, come?
0: Avete due vite sentimentali, diciamo, separate, giusto?
2: Separate, se ho ben capito. Sentimentali separate, ma siamo molto amici.
1: Molto amici.
0: Molto complici, amici e complici, bello,
2: e complici,
0: bellissimo.
2: Bravo.
1: Viva
2: molto
1: l'amicizia, ciao Massimo.
2: Viva l'amicizia, ciao, buona giornata a tutti.
0: È stato un piacere, Massimo, grazie. Kiss Kiss a te.
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
3: La musica più bella suona solo

0: Merck & Cremont, in realtà, insomma, noi diciamo Merck & Cremont, ma questa è la nuova canzone dei The Colors insieme a Serena Brancale.
1: Sì, sì, però
0: Merck & Cremont sono i produttori.
1: Diciamo che sono anche i titolari del pezzo.
0: Del pezzo,
1: sono
0: sì.
1: Un duo di DJ milanesi.
0: È una cosa che tipo 20 anni fa nella musica non capitava, cioè nessun produttore chiamava il disco, cioè era il primo artista citato nel pezzo.
1: Ma
0: non
1: secondo me,
0: allora,
1: gli artifici e gli autori sono Merck & Cremont e hanno deciso di chiamare Serena Brancale il Colors.
0: E di fare questo pezzo con loro.
1: E di fare questo pezzo.
2: C'era anche con David Guetta,
0: era
2: DJ.
0: Sì, c'era David Guetta. La voce di Picca la ricordiamo così. Allora
1: tutti pazzi per Holland in Perù, perché centinaia di neonati sono stati registrati con il nome del bomber norvegese.
0: Il nome del bomber norvegese?
1: Holland.
0: Poi a seconda dei casi, perché io ci sono stato in Norvegia e hanno una pronuncia molto difficile da capire.
1: Che sicuramente non è Holland, ma sarà molto, molto più stretto.
0: Holland. Sì.
1: Allora, 468 neonati sono stati registrati con il cognome Holland e 91 con il nome completo, che è Erling Holland.
0: Erling.
1: Yes. Credo si pronunci così.
0: Pensate che Adriana vuole fare un secondo figlio e chiamarlo Erling.
1: No.
0: Lo vuole bomber.
1: No, ma poi posso dire?
0: Sì.
1: Holland non ha un viso proprio
0: allora,
1: simpatico.
0: Adriana, la storia
1: accogliente.
0: La storia insegna Napoli, una città che subisce molto questa influenza, che i nomi, diciamo, dei personaggi famosi vengano poi affibbiati ai nascituri o alle nasciture, insomma, succede da sempre. Stavo raccontando prima a Pica che un po' di anni fa, su un traghetto Napoli-Capri,
1: sì,
0: io mi sono imbattuto in una signora. Era l'epoca in cui Shakira aveva fatto la prima sigla dei mondiali, che era Waka Waka, ed era famosissima. Mi sono imbattuto in una signora che chiamava sua figlia, perché si allontanava da lei, e la chiamava urlandole Shakira Spiez de Kosh, che significava Shakira torna subito qua. È una frase,
1: a Napoli si dice così.
0: Spiez de Kosh, torna immediatamente qua.
1: Torna immediatamente, altrimenti ti spezzo le gambe. Questo significa.
0: No. Spiez de Kosh, fai
1: datti da fare
0: per tornare immediatamente qua.
1: Immediatamente. No, vabbè.
0: Adriana Spiez de Kosh significa corri verso
1: di me. Sì, sì,
0: okay.
1: Sì. Anch'io mi chiamo Adriana perché mio padre è stato ed è tuttora un grande fan di Adriano Celentano, per cui
0: sì,
1: è sempre esistito un po' il fatto di mettere il nome ad un bambino, ad una bambina, il nome del proprio
0: Quanti
1: idolo.
0: Quanti Diego ci sono a Napoli?
1: Allora, te lo dico
0: Diego
1: subito.
0: Diego Armando Maradona. Ce ne sono, penso, milioni. Serena Rossi, che è una nostra cara amica, il suo figlio l'ha chiamato Diego per Diego Armando Maradona, per esempio.
1: E non parliamo di quelli nati tra gli anni 80 e gli anni 90, che sono la maggioranza. Ovviamente chi tifava Napoli e amava Diego Armando Maradona, ovviamente ha chiamato il figlio Diego. Anche Angelina Mango e Annalisa hanno fatto avere una bella impennata di questi due nomi, Angelina e Annalisa.
0: Angelina e Annalisa, sì,
1: vedi?
0: Sì. Anche gli italiani. Però in Italia, ricordo, già dai tempi di Beautiful c'erano tante Brooke. E sempre io ho sentito a Napoli Bruchetella.
1: Sì, esattamente. Ma anche Jennifer Lopez.
0: Che poi le storpiature sono meravigliose. Jennifer.
1: Jennifer.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Allora, avete chiamato un vostro figlio, vostra figlia, con il nome del vostro idolo? Oppure voi siete stati chiamati così? Avete il nome di qualche idolo, qualche cantante, qualche sportivo che piaceva ai vostri genitori?
0: Oppure conoscete una coppia che ha dato al figlio o alla figlia un nome, diciamo, di una avete un'amica, un amico che hanno il nome, diciamo, che ne so, Malika per Malika Ayane,
1: sì.
0: 347 490 0042. Sentiamo i messaggi che stanno arrivando. Prego.
3: Ma perché, ragazzi, quanti Diego ci sono a Napoli?
0: L'abbiamo appena detto, infatti ci sono tantissimi Diego. Lo ripeto, 347 490 0042, e tanti Diego che si sono spezzati le gambe a tornare dai genitori, a proposito di bambini che si allontanavano quando Diego Armando Maradona è diventato tale.
3: Guarda, se dovessi avere un'altra figlia, la chiamerei Dito nella piaga.
0: La chiamerebbe Dito nella piaga. Beh, diciamo che è vero, oggi i cantanti hanno anche dei nomi che sono un po' improponibili, no?
1: Oggi non utilizzo.
0: Nasce un figlio, ti piace Da Sup, lo chiami Da Sup? No, è un po' difficile.
1: Oggi, diciamo, i giovani si affacciano al Sfera panorama musicale
0: Pica,
1: con nomi d'arte. Mica
0: ha detto che vuole fare un figlio, adesso lo chiamerebbe Sfera e Basta.
1: No, lo chiamo
2: solo Sfera.
0: Solo Sfera.
1: Ah, io pensavo solo e basta. Non so perché.
4: Buongiorno, Daniele da Lamezia.
1: Ciao,
4: io
1: Daniele.
4: Mi chiamo Daniele come Pino Daniele.
0: Ah, vedi? Oh, come ecco. Pino Daniele. Sì, Giuseppe Daniele. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno, Adriano e Pippo.
1: Buongiorno.
5: Mio figlio l'ho chiamato Ayrton, come Ayrton
0: Senna. Ah, bello. Vedi anche Ayrton da Ayrton Senna.
1: Guarda
0: sì,
1: in giro
0: voglia.
1: Per il mondo ci sono anche
0: più. I campioni dello sport in generale, non per forza. Adesso
1: no,
0: sai
1: no.
0: Quanti Yannick nasceranno in Italia pure?
1: Allora,
0: non
1: quello
0: hai idea.
1: Più gettonato in assoluto è Neymar. Resta il più popolare con oltre 33.000 registrazioni.
0: Ah, vedi?
1: Sì. No, in giro per il mondo, non in
0: Neymar,
1: Italia. In Italia
0: sì,
1: non
0: sì.
1: credo.
0: Io ho conosciuto un bimbo che si chiamava
6: Buongiorno
0: Socrates.
6: Buongiorno Adriana, Alfredo da Monza. Io avrei voluto chiamare mio figlio Diego, ma principalmente perché mi piace il nome in sé. Poi
1: è anche un bel
6: sono
1: nome,
6: tifoso
1: certo.
6: del Napoli, di Maradona, mm-hmm. è un altro discorso. Però poi alla fine l'ho chiamato Mattia per non dover giustificare questa cosa che tutti mi chiedevano. Ma Diego per Maradona? Allora l'ho chiamato Mattia, che piaceva sia a me che a mia moglie. Ci ha risolto il problema. Che schifo
0: a tutti,
6: tagliato ciao.
0: La testa al toro, diciamo.
1: Sì, sì, poi sentiamo ancora.
7: Io mi chiamo Francesco Gennaro Procolo. Quindi tutti i patroni, insomma.
0: Francesco Kiss Gennaro Kiss. Procolo, addirittura.
1: Oh, mamma mia.
0: Tutti i santi patroni.
1: Che
0: anche quello.
1: Però.
0: Ma il nome del santo patrone è un'altra cosa che si fa, no? Nella città dove vivi, che ne so, Ambrogio a Milano, Gennaro a Napoli.
1: Sì,
0: aiutami,
1: sì.
0: Agata a Catania, no? Per esempio. Vai, prego.
8: Ciao, mia figlia si chiama Giorgia per la cantante. Che si
1: ecco. E questo, infatti, avevamo dimenticato di citare Giorgia. Capito
0: Giorgia.
1: Quante bambine sono nate, quanti figli, quante figlie a cui è stato dato il nome di Giorgia per la cantante.
0: Per la cantante in Italia ci sono tanti Ciro anche e sono riferiti a Ciro Ferrara che ci sta ascoltando e noi lo salutiamo.
1: Ciao Ciro, un bacio
0: Ciro Ferrara
1: a te.
0: È stato un grande campione del calcio e quando c'era Ciro Ferrara sono nati tanti Ciro in onore del nostro Ferrara.
1: È vero,
0: che
1: è
0: salutiamo.
1: Vero.
9: Allora, una ragazza che conosco, amici di mio marito, ha chiamato l'ultima figlia, dato che era nel periodo dell'uscita del film, Renesme, come la figlia di Edward e Bella di Twilight.
0: Renesme?
1: Sì, Twilight è stato un vero e proprio fenomeno per tante generazioni e quindi, capito, l'ha chiamata così,
0: è vero, vabbè, ci sta
10: assolutamente. Buongiorno Pippa ed Arianna. Io ho avuto due femmine, mannaggia a me, ma se era maschio si sarebbe chiamato Alessandro, come
0: Alessandro.
10: Il mitico numero 10 della Juve.
0: Del Piero.
10: Ciao, Anna da Milano.
0: Vedi,
1: no, io
0: anche
1: non l'ho
0: a
1: chiamato per Del Piero, però Alessandro resta comunque un nome bellissimo, anche nella declinazione femminile.
0: Alessandro Del Piero resta uno dei calciatori più bravi che l'Italia abbia conosciuto. Prego.
11: Allora, mia figlia ha chiamato il suo cane Pippo.
1: Il cane comunque mi
0: non... Che vorresti dire? Fammi capire.
1: In onore tuo.
0: Ma molti mi hanno detto, io ho chiamato il mio gatto, il mio cane Pippo Pelo.
1: Pippo.
0: Pippo Pelo.
1: Sì,
0: sì, tantissimo.
1: Con il cognome.
12: Mio figlio si chiama Marco in memoria di Marco Van Basten, grande
0: vedi.
12: Milan.
0: È vivo Marco Van Basten, in memoria di che?
1: In onore, è un tributo.
0: In onore,
1: però.
0: In memoria l'hai ucciso.
13: Buongiorno, a me mi hanno chiamato Rocco, in onore del grande Rocco Siffredi.
0: Questa cazzata ci voleva.
1: Sì.
14: Buongiorno, mio figlio si chiama Antonio, però dal momento in cui è nato l'abbiamo sempre chiamato Tonio perché in quel periodo ero follemente innamorata di Tonio Forse Bracci, mentre mia figlia si chiama Sara perché quando ero piccola adoravo il cartone animato Lovely Sara.
0: Lovely
14: kiss, kiss.
0: Sara.
1: Lei ha pensato, ho capito.
0: Anche
1: di...
0: Adriana adorava Lovely Sara, basta vedere come è vestita stamattina.
1: Mm-hmm.
0: Amava, adoro, lei diceva.
1: Non lo so, Lovely Sara non mi sfugge non al so. Momento.
15: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
15: Buongiorno, sono Adriana da Milano.
1: Ciao Adriana.
15: Allora, io quando ero piccolissima, adolescente, andavo pazza per Ambrangiolini.
0: Sì.
1: Anch'io.
15: E nel 2015 è nata la mia seconda bambina.
1: Mm-hmm.
15: E si chiama Ambra.
0: Ah, vedi?
15: Oltretutto un nome che le sta divinamente.
0: Oh, che bello.
1: Ed
0: Ambra è proprio un bel nome, eh?
1: Sì, non tanto diffuso, non tanto comune.
0: Assolutamente. Baci Ambra, salutiamo la Angiolini. Baci, baci.
1: Intanto sono le 7:32, come sempre su Kiss Kiss c'è la musica più bella, arriva Sergio Mendes con Funky Bahia.

0: Adriana, devi andare in barca con Sergio? Sergio Mendes.
1: Sei cretino.
0: Insieme a Will.i.am, era lui?
1: Era Will.i.am.
0: Sì,
1: bello questo pezzo che è del 2000.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Buon vento!
1: Stamattina la gente, Adriana, pur essendo il 14 di luglio, ha una buona pupetola. Sai cos'è la pupetola?
2: Veramente si dice pepitola.
1: A me si dice pupetola.
2: Ho letto che si... No,
1: in italiano,
2: anche da me?
1: La pepitola?
2: Uh-huh.
1: No,
2: ma no, in italiano. Ma no, no, è sempre... A Napoli qualcuno dice la pepitola.
1: No, quella è una pupetola. Per dire, la moglie...
2: Una bella parlantina.
1: Una bella parlantina.
2: Allora, Arsenio, buongiorno, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
3: Buongiorno a voi, ciao. Come
1: Arsenio
3: state?
1: Dall'Aquila.
2: Buongiorno.
1: Sì. Arsenio, buongiorno. Anna Chiara ha scritto Arsenio dell'Aquila, sembra un nome spagnolo.
3: No, Arsenio
1: dell'Aquila.
2: Ma tu, scusami, di cognome fai Lupiani?
3: Io Lupiani, sì.
1: Ma come, sì,
2: ma
1: veramente
2: come Arsenio
1: Lupin? Sì.
3: Sì, infatti è un po' un gioco, diciamo, perché a mia madre piaceva l'attore Arsenio Lupin negli anni 70, io sono del 72. Quindi gli piaceva l'attore e così insomma è nato Arsenio, poi il cognome ovviamente è quasi Lupin, quindi...
2: quindi avendo il cognome Lupiani ha deciso di metterti anche il nome così per giocare molto su questa similitudine del nome del cognome.
3: Sì. Insomma sono stato un po' preso in giro da ragazzo ovviamente perché comunque... E tante volte mi hanno chiesto la carta d'identità perché non si fidavano, dicevano non può
2: ma
3: possibile.
2: Questa cosa
1: allora,
2: ti è pesata un po'?
1: L'attore si chiamava Georges Descrier, giusto? Era lui che piaceva a tua madre?
3: Negli anni 70.
1: Quello degli anni
3: 70,
1: sì, in bianco e nero. Lui era un attore in bianco e nero.
3: Sì.
1: Un po' come l'abito di Adriano di stamattina.
3: Non l'ho visto.
2: Lupin.
1: No, questo è Lupin. Ma Lupin. Il cartone è stato ispirato a quella storia lì di cui c'era il detective, appunto, Arsenio Lupin.
2: Sì.
1: Era tanto...
2: Stavi dicendo, Arsenio, ma ti è pesato un po' questo accostamento di nome e cognome o semplicemente il nome non ti piaceva?
3: No, a me piace perché cioè, è bellissimo, perché comunque mi hanno fatto
2: particolare.
3: Delle storie, queste cose. Sì. Sì, è vero.
1: Senti,
3: come ripeto, mi hanno chiesto la carta d'identità perché non si fidavano, insomma.
1: Senti, quanta gente ti sbaglia il nome quando ti chiamano tipo Arsenico? Succede?
3: Sì, è vero. A volte mi chiamano Arsenico.
1: Sì, è facile sbagliare, no? Beh, anche perché sono quei nomi poco comuni per cui la gente è poco avvezza, diciamo.
3: È vero, spesso e volentieri.
1: Ho letto proprio ieri un articolo di un figlio che voleva far causa ai genitori per il nome che gli avevano dato. Perché spesso volentieri poi anche figli, crescendo, sì, non vorrebbero quel nome. Stavi dicendo?
2: Non apprezzano il nome, sì. Che stavi dicendo? Ti hanno preso in giro?
3: Sì, a volte sì.
1: Vedi, è stato preso in giro anche per essere. Beh, invece io trovo un nome molto elegante.
3: Non mi è mai pesato, sinceramente.
2: L'importante è che è un nome che ti piace. Poi credo che non l'abbia mai dovuto condividere con nessuno. In classe eri l'unico a chiamarti Arsenio.
1: Certo.
3: Forse in Italia sì, sono l'unico che mi chiama proprio. Arsenio ci saranno sicuramente.
2: L'unico in Italia, no? Secondo me ce ne saranno altri.
3: Col cognome che si assomiglia così tanto.
2: Ad Arsenio Lupin, secondo me sei l'unico.
1: Grazie mille, kiss a te, Arsenio.
3: Grazie a te,
1: ciao.
4: Io sono di Bari. Mio figlio è chiamato Nicola
1: di Bari.
4: 70% delle persone a Bari si chiamano Nicola.
1: Ma c'è il santo patrono che è Nicola
2: quello.
1: E poi c'era il famoso cantante Nicola di Bari. Pica, adesso se sei bravo devi mettere un pezzo di Nicola di Bari, eh? Cioè che ce ne sta qualcuno famosissimo. Adriana, tu hai amato Nicola di Bari, no? Tuo padre sicuramente.
2: Credo di sì.
1: E quando Mara Venier fa le puntate celebrative della... Eccola,
5: vedi? Sono in fiore.
2: Questa canzone è bellissima.
1: La prima cosa bella.

0: grazie.
1: Bello questo pezzo. Allora, grazie a tutti quelli che un po' condividono con noi il loro nome, che è frutto magari di un particolare gradimento da parte uno dei genitori per qualche idolo che apparteneva al mondo del cinema, della musica, anche dello sport.
0: Adriana ha un cuore di pietra, ragazzi, non si commuove mai.
1: Mai, mai e poi mai.
0: Harry Styles con American Girls su Radio Kiss Kiss.

0: con American Girls, la canzone che abbiamo ascoltato precede.
1: E commentavamo anche il look di Harry Styles.
0: Sì, sì,
1: hai
0: sì,
1: visto?
0: Sì, sì. Sempre avanti,
1: un look che non potrebbe star bene a tutti, effettivamente. È passato dalle paillette ad un look molto più da college.
0: Da college. Eh? Allora, attenzione, perché stavo dicendo e Adriana mi ha bruscamente interrotto.
1: Sì?
0: Che è il momento che Harry Styles ha preceduto l'oroscopo.
1: Esattamente.
0: L'oroscopo Petro. Prego.
1: Vai, consultiamo le stelle.
2: Oroscopo Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Che teridi, capisci quello che vuoi, capisci quello che
0: c'è
1: vuoi.
0: C'è la risata per dire che, diciamo, è un oroscopo, ma prendetelo con le pinze. Se non avete le pinze, ve le porto io.
1: Allora, prendetelo come volete e datemi
0: con le pinze,
1: vostri...
0: ho detto le pizze, Adriana, la pinza, la conosci?
1: Stavi pensando alle pizze?
0: Sì, sì, alle pinze, però la pinza.
1: La pinza, quella...
0: la pinza romana. La pinza
1: okay.
0: romana.
1: Esatto. Allora, il segno più magnetico e misterioso dello zodiaco è il segno dello... Scorpione, lo sapevate? Cari amici, voi siete un segno d'acqua guidato da Plutone, il che vi rende dei veri e propri detective privati, dotati di un sesto senso che scova le bugie a chilometri di distanza. Lavoro e amore, questa settimana il vostro intuito è semplicemente paranormale. Vi basta un'occhiata per capire se un collega o una persona che è accanto a voi vi sta nascondendo qualcosa o se il capo è di buon umore. In amore siete passionali, intensi e non amate le mezze misure. Consiglio delle stelle, va bene essere guardinghi, ma ogni tanto fidatevi degli altri senza controllare l'ultimo accesso di WhatsApp.
0: Ah, vedi?
1: Ma ancora c'è chi controlla l'ultimo
0: ancora,
1: accesso di WhatsApp,
0: ragazzi,
1: perdonate.
0: Dai, ma siamo esseri umani.
1: Oh, punteggio della settimana. Diamo allo Scorpione un letale 9 per il fascino
3: Brava.
1: E la determinazione.
0: Brava.
1: Ma un 2 per la tendenza a rimorginare sulle vendette. Rilassate il pungiglione.
0: Brava.
1: Ok, l'abbiamo fatto più breve, sei contento?
0: Sì, sì, sì,
1: altrimenti
0: perfetto.
1: Si lamentava.
0: Allora, stavamo parlando del Sagittario, giusto oggi?
1: No, dello Scorpione. Bene o male. Complimenti.

esteso anche ai minori, tra le altre misure divieto di aggregazione delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Cambiamo argomento. In Medio Oriente, quarta notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, epicentro delle tensioni ancora allo stretto di Hormuz. Le forze armate iraniane hanno rivendicato di aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait dopo gli attacchi statunitensi contro le città petrolifere costiere dell'Iran. Gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta, ha detto Trump, non escludendo l'invio di truppe di terra. Il Tycoon ha poi fatto marcia indietro sui pedaggi nello stretto, sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ha scritto sui social: ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con noi. Sono 6 gli operai che hanno perso la vita nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel cuore di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi è stato confermato al termine di un lungo intervento dei soccorritori per raggiungere i 2 ascensori investiti dalle fiamme. Oltre alle vittime, il rogo ha provocato diversi feriti, 2 con gravi ustioni. Il sindaco della capitale belga, Closé, ha definito l'accaduto come il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Sono queste le richieste del procuratore aggiunto nei confronti dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore friulano nel gennaio del 2016 al Cairo. La sentenza del processo è fissata per il 28 ottobre, come deciso dalla prima corte d'assise di Roma. Chiudiamo con lo sport calcio. La Spagna batte la Francia 2-0 e accede alla finale dei mondiali 2026, dove incontrerà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra e Argentina in campo stasera alle 21. Con questo per il momento abbiamo concluso. Arrivano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Allora, buongiorno. Siamo arrivati a mercoledì. Insomma, siamo al centro della settimana, ma anche al centro del mese, perché oggi è il 15 di luglio.
1: È vero.
0: Benvenuti su Radio Kiss Kiss. Saluti a Max e Laleti che ci hanno preceduti, come sempre. E da questo momento e fino alle 9 sarà solo Pippo Velo Show su Radio Kiss Kiss. Mi raccomando, eh.
1: Noi siamo qua puntuali come sempre. Ci trovate anche in TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Da lì potete guardare anche la musica più bella. E quindi ci salutiamo ufficialmente come sempre, canticchiando un po' la nostra sigletta.

0: Ormai abbiamo capito che per tanti ascoltatori questo è un appuntamento con un orologio, perché sanno che a quest'ora c'è la nostra sigla e da lì si rendono conto se sono in anticipo, se sono in ritardo.
1: Sì, sì, come procede la loro giornata, soprattutto per chi si sveglia presto. Allora, abbiamo salutato già i mattinieri. Pippo, lo sai che oggi 15 luglio, come dicevi tu, metà percorso di questo mese estivo, di questo mese centrale per l'estate, è già trascorso. Oggi è la giornata mondiale delle competenze.
0: Delle competenze giovanili.
1: Le competenze giovanili. Giovanili. Tu lo sai che nelle grandi aziende, parliamo di grossissime multinazionali, ci sono ragazzi di 20 anni che addirittura fanno da prof agli amministratori delegati.
0: Agli amministratori che hanno tra i 50, 60 anni.
1: I 60 anni o comunque diciamo a dei colleghi un po' più datati o comunque che sono in azienda da tanto tempo.
0: Sì, perché insomma la tecnologia avanza clamorosamente e i giovani possono aiutare soprattutto nel mondo digitale tantissimo le persone più adulte ad essere skillati per affrontare meglio la quotidianità del lavoro
1: a fare da problem solving, perché i giovani che magari hanno una certa

0: dimestichezza anche con i videogiochi, hanno sviluppato delle vere e proprie strategie che tornano utili nelle aziende.
1: Quindi bisogna, noi siamo qui, facciamo il programma, infatti io ho deciso di affiancarmi a una persona più giovane affinché mi skillasse, mi desse tutte le informazioni su quello di cui ho bisogno. Quindi Adriana, ti devo salutare.
0: Pippo, ma qual è il problema?
1: Ho bisogno
0: anch'io di essere skillata.
1: Di una persona giovane che sia, diciamo, ventenne.
0: Vabbè, ventenne va bene?
1: Sì, ventenne.
0: Facciamo i casting?
1: Sì. Li faccio io i casting.
0: Li fai tu i casting. Ovviamente deve essere donna, giusto?
1: Una persona ventenne, ho detto. Poi vediamo.
0: Allora, no, la domanda che vi facciamo stamattina, a proposito di competenze in generale, ora, lasciando
1: vuoi
0: perdere
1: fare una domanda così
0: un attimo i giovani, sì?
1: Sì.
0: Qual è la vostra competenza? Cioè, lasciando da parte lauree, curriculum, eccetera, eccetera, qual è la cosa che sapete fare, o meglio di chiunque altro, o una cosa che pensate di saper fare bene?
1: Ah, vedi, ma nel campo del lavoro intendi?
0: In tutto, per esempio, tu che sai fare?
1: Ma stiamo parlando solo ai giovani o a tutti?
0: No, Pippo, stiamo parlando a tutti. Buongiorno,
1: a tutti, buongiorno.
0: Diamo
1: esattamente
0: un caffè a Pippo.
1: No, perché ho già delle competenze giovanili. Poi facciamo la domanda a tutti, non capisco.
0: A chi la vuoi fare? Solo ai giovani?
1: Solo ai giovani l'avrei fatta. Però facciamola a tutti.
0: Va bene. Sì.
1: Perché quali sono le competenze? Se io vado, lavoro alle poste.
0: No, cosa sai fare? Che ne so,
1: sapete fare
0: la matriciana, sapete fare la carbonara?
1: Io so fare un po' di tutto.
0: Tu per esempio sei pollice verde.
1: Sì, so dipingere una parete. So usare il PC abbastanza.
0: Sai usare le mani? Sei manuale? Sei manuale.
1: La manovalanza la so fare. Il verde lo so trattare.
0: Okay,
1: il giardinaio. Poi fammi pensare. No, sto pensando mentre parli.
0: Quindi le vostre skill.
1: So fare le pulizie.
0: Sai fare delle pulizie.
1: Sono un pulitore.
0: Vedi, uno sistemato, sa fare un sacco di cose. Quindi le cose che sapete fare. Anche una sola cosa che secondo voi
1: tu
0: è una bella competenza. Io niente.
1: Non sa vestire.
0: Non fa niente.
1: Non usavo multa.
0: Però ho deciso. Allora, vedete se siete d'accordo.
1: Aspetta, ragazzi, ferma la musica, ferma la base.
0: Ho deciso una cosa.
1: Ok, hai deciso? Allora, sul silenzio.
0: Devo dire una cosa. Ho visto mio figlio con la maglietta un po' stropicciata. Questa cosa non mi è piaciuta. Allora ho detto a Luca, voglio un ferro da stiro. Voglio iniziare a stirare.
2: Ma per piacere.
1: Una donna.
0: Io non ce l'ho proprio il ferro da stiro. Credo che mio figlio non l'abbia mai visto.
1: 60 anni comincia a stirare. Un applauso.
0: No, 60 anni, ma non è mai troppo tardi per iniziare.
1: Mamma mia.
0: Ho detto io voglio iniziare a sviluppare questa competenza.
1: Adriana,
0: voglio saper stirare.
1: Apprendiamo questa notizia con estremi dubbi, ma veramente tanti.
0: Vi farò sapere nei prossimi giorni.
1: Va bene.
0: Dai, allora, le vostre competenze, piccole o grandi che siano, non necessariamente nel mondo del lavoro, ma anche nel vostro privato, a casa vostra, 347-490-0042. Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Sei come un'onda che sbatte dentro di me. Non posso più tornare indietro. Non conosco la via.
1: Che bella! I Luna Pop, eravamo al 1999. Cesare Cremonini con Ballo, con la sua band. Incidevano questa canzone, fu un grandissimo successo.
0: Il titolo di questo pezzo che ci godiamo insieme, potete anche guardarlo in TV, è

0: Pop con Se ci sarai su Radio Kiss Kiss. Allora, buongiorno a Sara da Roma, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Sara.
1: Ciao Sara.
0: Buongiorno. Sara, posso farti una domanda che è scomoda per le donne, ma devo fartela. Quanti anni hai?
2: Vai, 29.
0: 29 anni, avevo capito,
1: il 29 tipo compio,
0: esatto, anche io avevo capito. Okay, il 29.
1: Hai 29 anni e che lavoro fai?
2: Sì. Lavoro nelle risorse umane di una grande azienda.
0: Ok, allora noi ti diciamo assimiliamo ai giovanissimi, perché 29 anni sei giovane, no?
2: Grazie, meno male.
1: Sei sicuramente una nuova risorsa nell'azienda.
0: Una nuova risorsa nell'azienda.
1: Sicuro.
0: Tu affianchi persone più adulte nella tua azienda?
2: Sì, okay. ci sono.
0: E cosa pensi di portare a queste persone più adulte come skills?
2: Ma sicuramente una visione diversa, un pochino più fresca. Loro stanno da tanto tempo in azienda, quindi di tanti aspetti non si accorgono, e quindi a volte discuterci e parlare di alcuni argomenti è sicuramente molto produttivo. La condivisione, una visione diversa.
1: E va bene, questo per quanto riguarda l'azienda e il mondo lavorativo. Ma tu, praticamente, qual è una cosa che pensi di saper fare meglio di chiunque altro?
2: Beh, come vi dicevo, il saper discutere. Quindi
1: saper
2: anche
1: discutere.
2: Comode quando si creano dinamiche in cui ci potrebbero essere degli attriti, penso di saperle gestire molto bene.
0: Di gestire molto bene. Quindi
1: sei
0: saper
1: diplomatica.
0: Discutere significa saper parlare, ma anche saper ascoltare, che è, diciamo, un tema molto poco affine alle persone che hanno una certa esperienza. Quando giovane affianca una persona adulta, si parte dal presupposto che spesso l'adulto pensa di saper fare già benissimo il proprio lavoro e fa fatica ad accettare che da un giovane gli arrivino dei consigli, giusto?
2: Esatto, hai colto benissimo il punto, e non è facile farsi ascoltare, però già ascoltare è un passo, perché se si sentono ascoltati sono più aperti al dialogo.
0: Ma vedi? Bene,
1: vabbè,
0: bene, bene.
1: Alla fine tu sai discutere, sai litigare, cioè non sei una che alza la voce, non sei super aggressiva, quindi...
2: Esatto.
1: Ma anche quella è una competenza, perché oggi... Cioè, se volessimo, dovremmo litigare per tutto il giorno con chiunque.
0: Sì. Allora non è che sta a litigare, lei, voglio dire, discute senza litigare. È questo.
2: Esattamente.
1: Sai discutere senza creare attrito, è vero?
2: Esatto, perché alla fine mettere l'altra persona sulla difensiva non è produttivo, né per l'uno né per l'altro.
0: Certo.
1: Va bene, quindi questa è la cosa che tu credi di saper fare meglio di chiunque altro.
2: Sì, devo dire che è una competenza, me la riconosco dopo anni.
1: Te la riconosci.
0: Allora, cara Sara da Roma, sei proprio l'esempio che volevamo. Sei la giovane giusta che volevamo, e che ci raccontasse che, appunto, affiancando anche persone più adulte, riesce ad insegnare loro delle cose, come la giornata mondiale delle competenze giovanili vorrebbe. Insomma, che credo sia proprio questo il senso.
1: Va
0: grazie
1: bene,
0: mille, Sara.
1: Grazie,
0: grazie
1: a te.
2: Grazie a voi, chissà a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
3: Adriana, ti prego, illustraci sulle tue competenze, perché nonostante ti ascolti da tanti anni, non ne ho trovata neanche una.
0: Bene.
3: A differenza di Pippo.
1: E mi dispiace molto.
0: Grazie,
1: perché vuol dire
0: Viviana,
1: che non sei intelligente.
0: Allora, Viviana, no, tu hai visto giusto, perché ovviamente se escludiamo competenze sulle unghie, competenze sui capelli,
1: insomma,
0: sulle extension,
1: a giudicare, cioè
0: competenze sugli zoccoletti,
1: se mi guardate stomattina sicuro non mi riconoscerete.
0: Signori,
1: competenze,
0: Andrea, per favore,
1: con i capelli,
0: agevolami un applauso, signori.
1: Sì.
0: La regina dello zoccoletto, Adriana.
1: Eccomi,
0: Petro,
1: guardatelo.
0: Guarda, su questo, ragazzi, è schillatissima.
1: Va bene, allora dai, sentiamo un po' quali sono le vostre competenze. Ma stiamo andando molto sulla vita pratica, cioè che cosa sapete fare meglio di chiunque altro.
4: Buongiorno,
1: o che cosa
4: Pippo,
1: sapete fare
4: buongiorno
1: bene.
4: Buongiorno Adriana, Alfredo da Monza. Io ho 43 anni, quindi non so se sono giovane o forse sono una via di mezzo. Io sono bravo a cucinare, a fare i lavori di casa in generale, me la cavo bene
0: vedi?
4: Manuale.
1: Vedi?
4: L'unica cosa che non sono capace tantissimo è stirare.
0: Però
4: a lavare anche sono bravo, quindi
1: impariamo insieme.
4: Diciamo.
0: Ok,
4: ciao.
0: Grazie.
1: Bravo,
0: allora, Adriana, qualcuno ha scritto: complimenti ad Adriana, l'avevamo capito che è esperta in zoccolatura. No, è esperta in zoccoletti.
1: Ah, la zoccolatura pure mi viene bene. Sto facendo i lavori a casa, ho fatto una zoccolatura importante insieme.
0: Con decenza parlando, perché zoccolatura è in realtà la parte tipo il battiscopa. Sono zoccolatura.
1: Sì,
0: o
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: la parte, insomma, che copre la parte bassa.
1: E che
0: però
1: va a ricoprire
0: zoccolatura
1: la parte...
0: per noi significa anche maschile e femminile. femminile di donne, di uomini che si concedono facilmente.
1: Che trovano, ma non ci riferivamo a quello, noi parliamo sempre solo per sé, un solo
5: senso. Come Pippo Pelo, ho un sacco di competenze.
0: Brava.
5: Buona giornata.
0: Bravissima.
5: Da Paola da Padova.
1: Allora,
5: a tutti.
0: Ciao amica di Padova,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao amica di Padova, un sacco di competenze, che vuol dire in realtà? Non vuol
0: che
1: dire niente.
0: Che sa fare un po' di tutto.
1: Cosa?
0: Che non è una che si fa, perché quando tu ti dici "Ah, questa non è roba per me", lì sei finito. Tu invece devi cimentarti in tutto, anche se si rompe l'auto. Devi provare ad aggiustarla. No, lì io non ho mai messo mano.
1: Fai certo, soprattutto stai con le auto sicuro moderne. Che appena si rompe l'auto sono già pronta.
0: Le auto moderne sono tutte elettroniche, non ci si può mettere mano.
1: Va bene, allora, in arrivo Gordo con René Zonvild, questa è Loco Loco.
6: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Yes. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroën.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: ma che bella questa canzone, ti fa venire in mente Brasile,
1: brasiliana
0: Renata, che subito viene in mente, che, perché è la nostra, diciamo, ospite fissa del Pippo Pelo Show.
2: Sì.
0: E lei è brasiliana.
1: Siamo sempre in tre,
2: sì,
1: più o meno.
0: Sì,
1: qui,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, è amica di Peppino D'Amelia. Uh-huh. Lo ricordiamo, a cui Peppino si rivolge.
1: Pensavo si ispira, a cui Peppino si ispira.
0: No, a cui si rivolge quando ha bisogno di fantasie.
1: A proposito di fantasie, allora
0: sì,
1: c'è chi sta vivendo d'attesa, sì, perché lo sapete bene, l'attesa del piacere è addirittura più del momento in cui
0: del
1: parti.
0: Del momento del piacere.
1: Stiamo parlando delle vacanze. C'è, cioè, chi è prenotato a gennaio e fa due cose molto importanti.
0: Io le ho prenotate a gennaio quest'anno.
1: Quindi sei felicissimo.
0: No, sono sereno, perché poi
1: sei
0: tra
1: sereno?
0: L'altro dove vado io ho visto ieri che non c'è più posto, quindi ho fatto benissimo a prenotare.
1: E anche i voli sono abbastanza costosi, ammesso che ci siano ancora dei voli per questa località molto mondana, dove vedrete sicuramente Pippo Peluche esporre le sue nudità.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché lì devi andare nudo.
0: Devo andare nudo?
1: Ma lì sono tutti nudi.
0: Ma non è vero.
1: Ah,
0: ma
1: sì.
0: Ma quando mai?
1: Io ho visto il mio primo... No. Ah, posso dire
0: ma
1: che lì ho visto...
0: Ma che mentalità è? Ma
1: No. Io ho praticato topless lì, perché ovviamente ero l'unica ad avere il pezzo di sopra.
2: Brava.
0: Ah, vedi?
1: Okay?
0: Brava.
1: Ma ho visto...
0: Che c'è? Ha visto piselli viaggianti?
1: Ho visto i miei primi nudi, diciamo, maschili.
0: Lì hai conosciuto il pisello, no?
1: No, assolutamente. E ho dovuto coprire gli occhi più volte a mio figlio, che era piccino, cioè aveva 5 anni.
0: Comunque,
1: e diceva,
0: volevo
1: perché
0: dire
1: sono
0: che
1: tutti nudi qua?
0: Luisella, quando ha detto che hai conosciuto per la prima volta,
1: sì,
0: ha fatto con la mano così...
1: Ha voglia,
0: andiamo.
1: Sì, immaginiamo che più si vada avanti con l'età e più, diciamo, si acquisisce una certa esperienza. E dimestichezza pure.
0: Voglia.
1: Allora,
0: esatto,
1: veloce, ma rispondeteci al volo subito adesso al 347-490-0042. Siete team prenotazione a gennaio, quindi mesi prima, oppure team prenotazione last minute? Io purtroppo devo ammettere che sono, che appartengo alla seconda categoria.
0: Eh sì.
1: Last minute sempre, vado in sbattimento e poi alla fine mi devo pure accontentare e spendere il triplo dei soldi.
0: Io l'ho detto ieri a un mio amico famoso che mi ha chiamato, mm-hmm, che voleva venire in vacanza dove vado io.
1: Là, chi
0: ha
1: è?
0: Provato a chiamare, non c'era posto, adesso sta cercando un
1: è
0: posto
1: vicino. È carino l'amico famoso? Lo conosco.
0: È simpatico, molto simpatico.
1: Ah, è simpatico, vabbè.
0: Andiamo
1: allora
0: avanti.
1: Fai le vacanze con Pippo, grazie. No, perché sappiamo sempre dagli psicologi, dagli scienziati del turismo, che chi prenota a gennaio prova un picco di felicità e dopamina superiore rispetto a chi prenota all'ultimo. Ed è un effetto particolare che, appunto, l'attesa del piacere, per spiegarvelo in termini più facili, avere il biglietto in tasca a inizio anno aiuta a sopportare meglio lo stress dei mesi invernali in ufficio. E poi sapete qual è il momento migliore per prenotare a gennaio?
0: Sì.
1: Il martedì notte tra l'una e le tre.
0: Bene.
1: Si risparmia pure parecchio.
0: Tu hai prenotato già tutto?
1: No, non ho prenotato niente. Ho prenotato una mini cosa.
0: Sempre una barca scordata.
1: Una mini cosa ho prenotato.
0: Donna. Guarda, io non ho parole. Vabbè, andiamo avanti. Allora,
1: tu hai prenotato?
0: Basta.
1: E siamo più immagina se questo qui non avesse manco prenotato. Che succedeva la mattina?
0: Allora, avete prenotato 347-490-0042. Andrea, sei rossissimo.
1: Sto sudando.
3: Buongiorno, Emanuele da Milano.
1: Ciao Emanuele.
3: Io prenoto il giorno dopo che sono rientrato dalle vacanze.
0: Vedi, già prenota.
3: Quindi, il primo giorno di lavoro dopo le vacanze, io devo già prenotare le altre dell'anno prossimo, perché sennò me ne vado in fissa, me ne vado in ansia, me ne vado,
0: sì,
3: me ne vado,
0: sì,
3: in aceto, me ne vado in depressione.
0: Mamma mia, te ne vai in tutti questi posti
3: Milano,
0: brutti.
1: Ho un esaurito.
3: Tutto il mondo fuori da vedere, io devo stare a
1: però
3: Milano.
1: Però c'hai ragione,
3: ma
1: c'hai
3: proprio
1: ragione.
3: Non c'è un euro a Milano, non c'è un euro.
1: Questa cosa ti fa da conforto per superare, insomma, momenti
0: Gallagna
1: difficili. Vai, andiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
4: Pippo, ma dove vai, a Formentera? Perché se vai a Formentera ci sono anche le amiche di mia figlia.
1: Ah.
4: Sono tre bellissime ragazze. Mm. Sicuramente le noterai.
0: Grazie.
1: Ho capito, stai consigliando.
0: Noterò queste tre bellissime
1: queste
0: ragazze.
1: Queste giovani donne nelle mani di Pippo Peluche.
0: Eh sì.
1: Che cioè, andrà nudo
0: ma
1: a Formentera.
0: Poi non saranno le uniche, diciamo, belle donne di Formentera, perché lo sai che è sempre piena, no?
1: Ah, lì è la sagra.
0: Andiamo
1: lì
0: avanti.
1: È il festival.
5: Sono Desideria, da Pozzomarino, provincia di Napoli.
1: Sì.
0: Come si chiama?
5: E allora, io sono al last minute, non prenoto molto molto prima, ma perché la mia azienda mi dà la possibilità, mm-hmm, e perché non ho grandissime pretese. Ovviamente viaggio intercontinentale, prima. Nel breve vado su Skyscanner, metto destinazione ovunque, quella che mi conviene. E mi piace di più, ovviamente, pago leggermente di più rispetto al normale, ma nemmeno più di tanto.
0: Nemmeno più di tanto, lei è libera. Si chiama Desideria, tra l'altro, quindi il suo nome è un po'. Quando hai il desiderio, lei va.
1: Però senza avere una meta precisa, ma quello fa benissimo, che mi piace il sito molto genera con il miglior prezzo, quello è lei il prende suo viaggio. E va. Sì.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Io a gennaio ho prenotato il mio cammino di Santiago con ben 8 mesi di anticipo.
1: Bene. Ma sai che tante persone quest'anno, non so se è diventato un trend o una moda, tante persone quest'anno ho sentito
0: fare il cammino,
1: dire sì, di certo. voler fare, di aver prenotato.
0: Ti ricordo
1: per
0: che c'è stato il film di
1: Zalone
0: e che pare che siano aumentate le prenotazioni subito dopo, anche per l'estate, subito dopo il film, il successo del film.
1: Io non lo farei al momento, non lo farei.
6: Ciao,
1: questa
6: io
1: cosa
6: sono team prenotazione a gennaio, okay. Ma quest'anno, a causa della vincita di un concorso all'ospedale di Salerno, devo rinunciare per la presa di servizio il 1 agosto.
0: Ah, vedi?
6: A un viaggio prenotato di largo anticipo a
0: vabbè, ma per una bella cosa.
6: E quindi vabbè, mi tocca lavorare e devo rinunciare al viaggio programmato.
1: Beh, vedi? Ma ne farai un altro ancora più bello e più importante, che avrà un sapore diverso.
0: Hai vinto il concorso, adesso sei felice, affronterai meglio le vacanze prossime che farai. Che bella canzone, Every Teardrop is a Waterfall, bellissimo pezzo dei Coldplay su Radio Kiss Kiss.
1: La band di Chris Martin che non sbaglia mai un colpo.

0: ieri era la presentazione al Teatro San Carlo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Lei è una Bugs famosa alla ricerca dell'amore con un calciatore.
1: Allora sono un aspirante Bugs.
0: Ho un allenatore. Ricordiamo che Allegri è stato fidanzato con Ambra Angiolini.
1: Certo.
0: Da allora Adriana ha detto mo deve essere mio e quindi le sta provando tutte per
1: ieri. Ma non Allegri, perché non è proprio il mio tipo.
0: Non è il
1: tuo
0: tipo?
1: No.
0: E che ci facevi al San Carlo?
1: Poi è grande d'età, non va bene, non mi piacciono quelli molto più grandi.
0: Ma che si offende se ci senti Allegri.
1: Ma per carità, ma questo non intacca la sua bravura e la sua competenza lavorativa. Allora sono le 7:36, noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico del nostro paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni su tutto il territorio nazionale, con innocue velature solo sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio però l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi, con isolati rovesci. Temperature molto alte ovunque. Massime tra 28 e 37 gradi al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Yes, yes.
5: Quante cose al mondo vuoi fare?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Kiss, kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Dracula.
1: Dracula.
0: Dracula, Tame Impala e Jenny, questo pezzo è fortissimo.
1: Sì.
0: Uno dei più trasmessi in radio, che parte sempre dai social, tipo dal balletto famoso.
1: Adriana, pure io ho provato a prenotare con anticipo la mia vacanza di Natale.
0: Sì.
1: Adesso stavo cercando, ma non si trova posto. Sono andato sui viaggidellapassera.it. È tutto pieno.
0: È tutto pieno già?
1: Mamma mia, sui viaggi della passera non c'era un po'. Guarda come mi guarda Roberta. Pazzo. No, mi stava guardando così, guarda.
0: Voleva
1: un pazzo.
0: Garantirsi un po' di materiale pure per il periodo natalizio, capito?
1: No, no, perché è un'agenzia che si chiama Viaggi della Pace.
0: Ah,
1: sono andato, non c'è posto.
0: Ogni riferimento, diciamo, a cose.
1: Ma perché sai che c'è?
0: Così, né puramente
1: in
0: casuale.
1: Quei giorni ci sono i giorni della merla.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche.
0: Sì.
1: Quindi sono i viaggi della merla, i viaggi della pasta.
0: Vediamo su quale sito invece ha prenotato Lorenzo le vacanze natalizie. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Ciao Lorenzo. Allora, buongiorno. Tu di solito prenoti con largo anticipo, quindi sei assolutamente team vacanze prenotate prima, senza stress e risparmiando anche un po', no?
2: Assolutamente sì, sì, sì.
1: Lorenzo, stavo leggendo che tu parti per il Brasile a dicembre.
2: Sì, esatto, il 20 dicembre parto.
1: Ma hai prenotato sempre su Viaggio della Passera o da qualche altra parte? Dove, su che sito hai prenotato?
2: Guarda, tutti in autonomia. Tutti in autonomia.
1: Tutto in autonomia, non c'è bisogno di andare sui siti di organizzazione vacanze, giusto?
2: No, perché parte della mia famiglia, della mia fidanzata, sono originaria del Brasile, quindi io chiamo in casa.
0: La tua
1: bello.
0: Fidanzata è italo-brasiliana?
2: Esatto, esattamente. Sì,
0: ah,
2: sì.
0: Okay,
1: come
0: okay.
1: Gaia, come Gaia.
2: Esatto, proprio come Gaia,
1: proprio
2: sì,
1: come
2: sì,
1: Gaia.
2: Esatto.
1: Sì.
0: Canta anche lei, bossa nostra?
2: diciamo che ha una voce un po' meno forte, però canta.
0: Però canta. E quindi tu quest'estate, cioè praticamente ad agosto o comunque quando andrai in ferie, non si fa nulla di importante come viaggio?
2: Il mio viaggio quest'anno sono 3 giorni per un matrimonio e
0: okay,
2: basta.
0: Ok, ok. E poi tutta l'energia e tutti i soldi investiti per il viaggio di dicembre in Brasile.
2: Esatto, sarà un mesetto in Brasile,
0: wow,
2: quasi, perché 20 dicembre, 18 gennaio, sì, sì.
1: Mamma mia.
0: Ma poi vuoi mettere gennaio, ecco, con i giorni della merla, i giorni più freddi dell'anno, qui buio, freddo.
1: Ma perché se vai in Brasile dalla merla alla passera è proprio un attimo.
0: Sì, vabbè.
2: Cioè. Sì, sì, esattamente.
0: E quindi,
1: cioè, il tempo di un volo e hai cambiato itinerario, diciamo.
0: Hai svoltato. Quindi bello,
2: sì, vado in
0: figo.
2: In piena estate.
1: È vero, sì,
0: giusto,
1: sì.
0: Perché lì è piena estate.
2: Sì, sì, sì, ma cambia poco estate-inverno in Brasile.
1: Senti, Brasile dove? Perché il Brasile è immenso. Tu dove?
2: Esatto, vado nel nord-est del Brasile, Fortaleza, un piccolo paesino che si chiama Uruaú. Che è un paesino di pescatori.
1: Che è il paesino di origine della tua compagna?
2: Esattamente.
1: Ah, vedi? A Uruaú, che noi non conoscevamo ovviamente.
0: No, non conoscevamo, però ho approfondito invece la conoscenza di Jericho Coara, che è un po' il paradiso del kitesurf.
1: Dove? In Brasile?
0: In Brasile.
2: Sono già stato.
1: C'è già stato.
0: È bello, no? Figo? Sempre molto selvaggio.
2: Esatto, sì, diciamo che negli ultimi anni è diventata molto più turistica, però l'ho vissuta anche nel momento in cui lo era un po' meno. Ed è un paradiso,
1: è
2: sì,
1: un
2: molto
1: paradiso.
2: Bello, molto bello. Sì,
0: vabbè, Lorenzo, ci hai fatto sognare.
1: Lorenzo, grazie per averci regalato qualche secondo di sogni che servono sempre e fanno molto bene. Ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: E ascoltaci sempre, saluti a Novi Ligure, va bene?
2: Grazie, ciao
1: Kiss Kiss. Kiss Kiss a te,
0: ciao ciao.
1: Che ricordiamo rimane in Piemonte, Novi Ligure è in Piemonte, provincia
0: grazie,
1: di Alessandria.
0: Pippo. Grazie, cioè vedi com'è preciso.
1: Prego.
0: Allora, tra un po' arriva l'oroscopetro per la grandissima gioia di Pippo.
1: Mamma mia.
0: E tra un po' vi spoileriamo anche il segno zodiacale di oggi, perché noi dobbiamo sempre consultare le stelle. Dai, mettiamo questo pezzo, è tornata la regina.
1: Bello, mi piace.
0: Anna Pepe con
1: Brava
0: White
1: Anna.
0: Girl Wasted.
1: E che Pepe.

0: Anna Pepe con White Girl Wasted. Grazie mille Andrea per averci ridato l'audio. È che Andrea non ci guarda, non ci vuole bene, non ci guarda. Guardava altrove, io provavo, ho fatto tutti i gesti possibili.
1: Povero Andrea!
0: Andrea!
1: Sta sudando nuovamente.
0: Quante
1: anche
0: camicie?
1: Oggi.
0: Ha già cambiato 3 delle 7 camicie che suderà durante il nostro programma.
1: Però salutiamo e ringraziamo anche Roberta, una regia fatta a 4 mani questa mattina quasi.
0: Tra l'altro gliele stira le camicie, mentre lui le cambia, lei in un attimo stira camicie con una
1: faccia. Va bene, dai, dai, 7:49, consultiamo le stelle, prego.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo, tu non capire niente come al solito, non ti preoccupare.
0: No, no, e credo di non essere il solo tra i nostri ascoltatori.
1: Beh, se comprendete quello che diciamo nell'oroscopetro, mandateci sempre i vostri feedback al 347-490-0042. Allora, è arrivato il momento del segno del Sagittario.
0: Aspetta, fammi vedere quanti Sagittario ci sono all'ascolto. 347-490-0042. Se sei Sagittario, scrivi presente, sono Sagittario.
1: Ok.
0: Prego, andiamo avanti.
1: Allora, cari amici del Sagittario, questa settimana la vostra energia è contagiosa. Siete dei veri e propri generatori di buon umore. Sul lavoro avete una visione così ottimista che riuscireste a vendere ghiaccio anche al Polo Nord. In amore cercate l'avventura e la complicità. Se siete in coppia avete bisogno di stimoli ed organizzare un weekend fuori porta. Se invece siete single, il vostro sorriso farà strage di cuori in un raggio di chilometri. Quindi è una settimana tutto sommato molto fortunata che promette bene per il Sagittario. Punteggio della settimana, diamo un 7 per l'entusiasmo e lo spirito d'avventura, ma un 4 per la pazienza, che questa settimana è praticamente non pervenuta.
0: Ah, vedi, non hanno pazienza.
1: Non hanno pazienza questa settimana.
0: Ringraziamo Adriana che ci ha appena illustrato il segno dell'Ariete questa settimana. Era l'Ariete?
1: No, era il Sagittario.
0: Ma io
1: non ho capito niente pure oggi.
0: Non riscontro, diciamo,
1: adesso
0: quelle caratteristiche.
1: Adesso vai di là e ti interrogo. Voglio sapere tutto quello che ho detto. Via.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ragazzi, il tempo vola davvero perché siamo già arrivati a un nuovo appuntamento con le news, ma prima, come sempre, ci sono i pezzi della storia e qui con una Gwen Stefani in grandissima forma. Era il 1995.
1: Era il 1995, questi sono i nostri History Kiss ai quali agganciamo sempre qualche ricordo della nostra vita, qualche momento particolare del nostro vissuto. E come dicevi tu, torniamo indietro nel tempo, in arrivo nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV ci sono i No Doubt con Don't Speak.

0: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo Pelo Show.
1: Ma che è?
0: Scusate, sono emozionata. Sono Natalia e sono Sagittario, presente dalla Calabria.
1: Natalia.
2: Ok.
1: Buongiorno
2: Pippo. Lui è proprio Pippo Pelo Show interamente.
1: Esatto.
2: Sono le 7.56, buongiorno ancora a tutti voi, noi siamo pronti a riaggiornare l'attualità e c'è redazione Antonio Mercurio, tra poco.
3: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. La riforma della legge elettorale affossata per un solo voto alla Camera, maggioranza battuta 187 contro 188 nella votazione a scrutinio segreto chiesta dalle opposizioni. Non passa dunque l'emendamento a firma Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC che mirava a introdurre un sistema misto di capilista bloccati e preferenze. Dal centrodestra sono mancati una trentina di voti. Esulta il centrosinistra che ha votato compatto per il no e ha chiesto a Giorgia Meloni di salire al Quirinale per dimettersi. La replica della Premier con un post sui social dopo un paio d'ore ammettendo la necessità di una riflessione. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, scrive, criticando la richiesta di voto segreto quando invece era giusto metterci la faccia. Poi la stoccata alle opposizioni, vederli esultare come se avessero vinto la Coppa del Mondo per aver impedito ai cittadini di scegliere i propri parlamentari, dice tutto, aggiunge Meloni. La querella è proseguita poi in serata quando il centrosinistra ha occupato a Montecitorio i banchi del governo contro i vannacciani che hanno filmato il voto e per protesta ha ritirato i suoi emendamenti tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. La maggioranza lo ritiene un incidente di percorso e ribadisce la volontà di portare a compimento la riforma. I lavori riprendono questa mattina. Medio Oriente, ancora una notte di raid degli Stati Uniti sull'Iran contro le località petrolifere costiere di Sirik e Bandar Abbas. Secondo alcune fonti ci sarebbe stato anche uno scambio diretto di colpi a Hormuz. In risposta al blocco americano i Pasdaran annunciano la chiusura dello stretto e lanciano droni e missili contro Kuwait, Bahrain e Giordania. Donald Trump in un'intervista a Fox News non esclude un'operazione di terra e accusa Teheran di non aver rispettato il memorandum d'intesa. Stai con minaccia, distruggeremo ponti e centrali elettriche se non torneranno a trattare e poi fa retromarcia sull'ipotesi di un pedaggio per le navi scortate a Hormuz sostituendo la tassa di rimborso con accordi commerciali che gli stati del Golfo stipuleranno con Washington. Torniamo in Italia, nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri in tema di sicurezza, approvato un disegno di legge per il contrasto alle bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze nelle grandi città durante la movida notturna, ma non solo. Sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione per soggetti anche minorenni rispetto ai quali possa sussistere un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona.
3: Terza ondata di caldo torrido.

0: Mes amis, bonjour à tout le monde, bonjour.
1: À tous les mondes.
0: Tu l'as pris la pastille, tu l'as pris.
1: Non, non, non, non, la pastille.
0: Che pris,
1: che pris. Supposton français. E intanto, vabbè, salutiamo gli amici francesi.
0: Come
1: benvenuti,
0: no?
1: tutti al mare. E vedremo questa sera chi sarà la finalista. Noi possiamo dire ufficialmente che non sarà l'Italia.
0: Ecco, stamattina se balla il flamenco, amico.
1: Sì,
0: sì.
1: Secondo me, prima se balla la sigla.
0: La sigla, ce l'hai?
1: Pronto?
0: Sì, come no?
1: Col caldo?
0: Col caldo.
1: Pronto?

0: Io voglio salutare ragazzi, anche Giuseppe D'Amelio che viene sempre giù a chiederci i passi di questa coreografia, che lui è sempre bene attento.
1: Faremo un corso a breve.
0: Un tutorial, si chiama
1: tutorial. Intanto ragazzi, posso dirvelo?
0: Dai.
1: Sorry, scusa, lo siete.

0: A francese. Sì, a francese, lo senti? Lo senti?
1: Lo sento, lo sento.
0: Se la senti.
1: Oh, tu m'écoutes moi? Monsieur, bonjour à tout le monde. Bonjour.

0: Buongiorno, allora siamo per coinvolgere un qualcosa di particolare perché proprio oggi mentre vi stiamo parlando si stanno decidendo alcune cose che riguardano le recensioni, ma poi approfondiremo. A proposito di recensioni, vi chiediamo, e ascoltate bene, quando dovete comprare qualche cosa o scegliere qualche cosa o andare per esempio in un locale, un ristorante o in una spiaggia, in un posto,
1: di chi vi fidate?
0: Vi fidate dei consigli altrui, delle recensioni, oppure vi fidate solo del vostro istinto?
1: Siete San Tommaso, per
0: siete
1: capirci.
0: Siete San Bravo.
1: 347-490-0042. Dici anche magari perché. Io non mi fido di nessuno. Tu ti affidi alle recensioni?
0: Io mi affido alle recensioni. Siete di quelli che per esempio va da un amico e chiede: oh, ma secondo te quel locale dove sei stato è buono oppure no? Oppure devo comprare un motorino, che motorino mi consigli?
1: Ecco,
0: oppure
1: cosa fai?
0: Fate di testa vostra,
1: che non sarebbe male.
0: Non sarebbe male.
1: 347, ripetiamo, 490 0042, fateci sapere se vi fidate di qualcuno oppure
0: non se vi fidate
1: di
0: delle recensioni degli altri oppure no.
1: No,
0: tra pochi
1: no.
0: Vostri vocali.

0: Quando dovete comprare, scegliere o andare da qualche parte, vi fidate dei consigli altrui oppure vi fidate solo del vostro istinto?
1: Ci sono divisi, sentiamo un po' i nostri amici.
2: Io mi fido molto delle recensioni, sì, perché fino ad oggi non ho mai sbagliato, non hanno mai sbagliato le critiche, diciamo così. Antonio da Scalea vi augura una buona giornata.
1: Ciao, grazie, a te io buono allora.
0: C'è chi si fida, dai.
3: Io personalmente cerco proprio consigli se qualcuno è stato in un posto, in un ristorante, in un villaggio al mare, cerco proprio il consiglio.
1: Ma poi ti devi fidare di questo consiglio, no? Chi sei tu che scrivi sta cosa?
0: Se li cerca si vede che si fida.
4: Buongiorno Max e Max. Ciao. Allora, io mi fido dei consigli di mia sorella e basta. Per le recensioni mi fido delle recensioni a 3 stelle, che sono quelle più oneste. Brava. Mentre quelle da 5 stelle e quelle da 1 stella sono sempre quelle o finte oppure quelle che avevano una giornata gli giravano le palline.
1: Ma come le votazioni alle Olimpiadi,
0: però è un trick, scegliere le recensioni intermedie è un buon trick.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Silvia da Viterbo e devo essere sincera, da qualche anno, cioè da quando ho il camper, per scegliere i camping nelle varie zone, insomma, dove andiamo, effettivamente facciamo una somma delle recensioni positive, di quelle negative, insomma, di quel determinato camping.
0: Bella,
5: poi consigli pratici, decidiamo.
1: Certo. Consigli pratici, no? Alla fine. Però io non mi fido mai, perché che ne so i tuoi gusti se sono come i miei.
0: Continuate a mandare messaggi.

0: Anche questa la dedichiamo agli amici francesi, dito nella piaga businessman.
1: Ma come sei rispettoso, Giannini, mea lela grandea.
0: Però intanto stiamo parlando di recensioni, di consigli, sentiamo un po' i vostri messaggi, dai. Sentiamo.
1: Sì, non la vuole lasciare.
2: Allora,
1: recensione,
2: per quello che riguarda le recensioni, io le leggo, mi faccio un'opinione anche delle recensioni, oltre che del posto o del servizio di cui devo usufruire. Solitamente le guardo per hotel, ristoranti, prodotti da comprare su siti internet. Sinceramente alcune spesso si capisce che sono farlocche, però sì, le guardo.
0: Però vabbè, non tutti riescono a capirlo.
3: Buongiorno Max e Max, nelle decisioni faccio tutto io, tranne per andare a mangiare fuori zona. Guardo le recensioni nei social. Ciao ragazzi.
1: Ma cosa vai a mangiare fuori? Stai a casa.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giorgio da Firenze, un saluto a tutti. Grazie. Generalmente tendo a fidarmi delle recensioni, ma solo se mi trovo in un posto nel quale non sono mai stato prima, oppure all'estero. A livello locale mi piace anche chiedere a Gigo, mi piace chiedere suggerimenti, oppure non lo so, magari sono all'estero, trovo un locale, preferisco chiedere suggerimenti a lui piuttosto che cercare su internet. In ultimo, comunque, tendo sempre ad affidarmi al mio sesto senso.
0: Bravo.
1: Non ho capito niente, però, fine, il succo del discorso.
0: Quando è fuori consiglia, cioè consiglia le recensioni, quando è in locale si fida di se
1: stesso. Allora, non ho capito quale.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Yes, yes.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Yes, yes. Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Yes, yes.
11: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Kiss, kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: anche questa la dedichiamo ai nostri amici francesi.
1: Dai, il flamenco.
0: L'amico Paranoici. Olè.
1: Stavo scrivendo una recensione.
0: Bravo.
1: Sì, sulla musica di Radio Kiss, sarà la più bella. Confermo 13 stelle.
0: A proposito di recensioni, secondo una recente indagine di Alto Consumo, il 65% degli italiani consulta abitualmente le recensioni, lo stiamo capendo anche dai messaggi, prima di acquistare un prodotto o un servizio. L'80% afferma che questi giudizi incidono concretamente sulla decisione.
1: Vox Populi, Vox Dei.
0: Sempre dall'indagine viene fuori che invece quando è il momento di lasciarla una recensione, gli italiani diventano molto più intransigenti. Cioè le lasciano solo se qualcosa è andata molto male oppure se qualcosa è andata eccezionalmente bene.
1: E infatti la via di mezzo all'informazione manca sempre, non
0: e
1: abbiamo
0: poi,
1: la bilancia.
0: Attenzione, perché abbiamo sentito tanti messaggi che parlano di recensioni false, questo è un po' il punto della situazione.
1: Qual
0: no?
1: è il problema proprio?
0: La maggior parte degli intervistati ammette di non essere in grado di riconoscere una recensione falsa da una autentica. E tra poco parleremo proprio di questo problema e dei provvedimenti che si vogliono mettere in campo.
1: Ed è veramente un problema. Ricordiamo che ci sono alcune aziende o locali che hanno subito danni enormi da recensioni false da gente che non c'è mai stata.
0: Si chiama concorrenza sleale ed è un reato.
1: Tra l'altro, giustamente.
0: Giustamente.
1: Vabbè, Bruno.

0: Bruno Mars, mi è arrivata la recensione di Pika DJ del concerto di Bruno Mars, il primo dei due.
1: È vero che è andato.
0: Ed è stato fantastico. Pensa che è uscito in piedi su una Cadillac rossa, in piedi lui, sul cofano di una Cadillac rossa. Giusto per farti
1: vera,
0: capire. Vera entrata.
1: Io andavo
0: sul palco.
1: Solo per la Cadillac, sarei andato, fra l'altro.
0: A proposito di recensioni, mentre vi stiamo parlando, è l'ultimo giorno per le consultazioni pubbliche di un provvedimento, di una serie di provvedimenti messi in campo dall'antitrust proprio per eliminare il fenomeno delle recensioni false.
1: Almeno limitarlo, dai, limitarlo, perché fanno solo danni inutili, fra l'altro.
0: Ecco, tra poco ne parleremo proprio con il nostro esperto tech Alessandro Longo, perché basta.
1: Perché non è giusto, cioè io e te siamo concorrenti, io inizio a farti delle recensioni finte per danneggiarti, concorrenza sleale, no? Che dicevi.
0: Certo.
1: Oppure vendette,
0: decisioni, cioè recensioni finte, sia in positivo che in negativo. Che certo. sono
1: anche quelle positive, se è fintone, dai, fanno delle cose come se fosse.
0: Tra poco cercheremo di capire come si possono limitare.

0: Torna Peggy Goo, la DJ.
1: Ma con chi torna? Da sola?
0: Con Ayra Starr, la nigeriana cantante.
1: La nigeriana. Allora ascoltiamo. Fra l'altro c'è. No, non fare la nigeriana. Allora, Peggy Goo con Ayra Starr e ascoltiamo Man. Io fisco.

0: Becky Gu e Ira Star New Kiss.
1: Indovina un po'. Dovrebbe esserci ancora un po' di caldo, dicono.
0: Sì, no, non, è il se, non è il se, è il quanto, è il quanto, hai capito?
1: È il troppo. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. Nelle prossime ore cieli sereni quasi ovunque, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni. Col passare delle ore l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sui settori alpini, dove saranno possibili isolati rovesci. Tempo stabile altrove. Massime tra 28 e 37 gradi al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Kiss, kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Yes, yes.
12: Nen. La senti?
7: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Yes, yes.
13: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Yes, yes.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
15: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Kiss.

0: E stamattina stiamo parlando di recensioni online, di quanto ci condizionino nelle decisioni di tutti i giorni, come per esempio scegliere un ristorante, un B&B.
1: E quanto danneggiano a volte.
0: Certo, perché anche se sappiamo che non sempre sono veritiere o sono artefatte, comunque le andiamo a leggere. Ma ci sono importanti novità che presto dovrebbero essere messe in campo per quanto riguarda appunto la veridicità delle
1: che è fondamentale
0: delle recensioni. Lo chiediamo al nostro esperto tech Alessandro Longo. Buongiorno Alessandro, bentornato.
2: Buongiorno. Hola. Buongiorno.
1: Kiss a te, ecco. Sappi che abbiamo fatto sempre delle ottime recensioni a te, è vero.
2: No, grazie, vero, anche però. Io.
1: Ma a proposito di recensioni, c'è qualche novità?
0: Sì, cosa cambia o come dovranno essere fatte le nuove recensioni?
2: In Italia finalmente sta per scattare una legge che imporrà, in qualche modo, bisogna capire ancora bene come, agli utenti di dimostrare che effettivamente hanno mangiato in quel posto, sono andati in quella struttura turistica per fare la recensione.
0: Questa è una legge che basterebbe lo scontrino, che male non sarebbe, voglio dire, no?
2: Sì. La novità è che appunto l'antitrust ha fatto delle linee guida previste dalla legge, senza queste linee guida la legge non può essere in vigore. In queste linee guida c'è scritto che lo scontrino può essere un modo con cui l'utente può dimostrare che effettivamente ha mangiato in quel ristorante. La legge è nata perché tanti ristoratori, tante strutture turistiche si lamentavano di recensioni false pagate dai concorrenti, sostanzialmente. Questo è il caso più emblematico, anche di utenti finti, fasulli, quindi bot, robot, che mettevano false recensioni negative per distruggere il concorrente. Quindi questo è un problema
0: endemico.
2: Concorrenza
0: sleale, ecco, che non andrebbe fatto.
2: Concorrenza sleale, sì. E quindi adesso c'è anche però una questione di tutela non solo del ristorante o della struttura turistica, ma anche dell'utente che ha diritto a sapere se effettivamente quelle recensioni sono vere oppure no, perché
1: ma
2: magari evita un posto bellissimo.
1: Ma anche del proprietario, una famiglia che lavora, li rovini, fai 4-5 sbagliate, così non lavorano
2: più.
1: Le voglio vere.
2: È interesse del proprietario e anche dell'utente, del consumatore, che rischia di perdere invece delle opportunità, oppure al contrario, insomma, di andare a un posto che ha delle recensioni bellissime, però tutte pagate dal proprietario, che questo non è il massimo.
0: Sappiamo che mentre stiamo parlando, ci sono proprio oggi, dovrebbe scadere, insomma, la revisione di queste nuove regolamentazioni, o no?
2: Sì, le linee guida dell'antitrust sono state messe in consultazione pubblica, come succede spesso per le cose molto complesse. La consultazione finisce oggi. L'autorità antitrust poi si prenderà del tempo, vedrà i risultati delle carte, delle consultazioni, cosa hanno detto le varie parti, e poi finalmente stabilirà che si può partire con queste regole tecniche, che ancora bisogna capire come verranno applicate. Appunto, è un'ipotesi che i vari TripAdvisor, i vari Google, prima di fare recensioni ti chiedano lo scontrino. Questo non è tanto facile però che possa succedere, è una cosa tecnica complicata. Un'altra ipotesi è che magari venga scritto in modo chiaro: questa non è una recensione autenticata, non possiamo essere certi che veramente questa persona è venuta in questo posto, e allora forse potrebbe cambiare il sistema di punteggio, quindi potrebbe contare di più la recensione sul punteggio finale, la recensione che invece è stata dimostrata. Questo bisogna vedere.
0: Insomma, la strada è lunga, però è aperto questo nuovo modo di fare recensione, perché non se ne poteva più.
1: Io resto con la tua. Scontrino la mano, trovate il modo, perché almeno io vedo che è vero e poi ognuno decide.
0: Grazie Alessandro. Allora,
2: grazie,
0: a questo punto
2: Kiss
0: ci aggiorniamo.
2: Kiss a tutti. Grazie. E mi raccomando, 5 stelle a Kiss Kiss.
1: Dai, tranquillo, è l'unica cosa certa e appurata.
0: Un
1: l'altro.
0: Saluto ad Alessandro Longo, il nostro esperto tech.
3: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Banzam bum, banzam bum, manimi. A questo punto ve lo chiediamo, no?
1: Sì.
0: Glielo vogliamo chiedere, no? Se avete ascoltato.
1: Ma facciamolo magari dopo, perché se... poi giochiamo.
0: Ma perché no?
1: Dopo si accavalla. Facciamo che abbiamo anche una certa età, Max.
0: Però un trick che ha tirato fuori una radio ascoltatrice, che io confermo perché me lo disse Pica, che lui è un grande intenditore di recensione online.
1: Disse, serie però, non tanto
0: quando bene. Dovete comprare qualche cosa, andare da qualche parte, le recensioni più attendibili sono quelle che stanno nel mezzo. Per farvi un esempio, tra 1 e 5 stelle, quelle a 3 stelle sono quelle più attendibili, perché quelle a 1 sono quelli cattivi che dicono
1: mi ha risposto male oppure una cosa.
0: Quelle a 5 stelle
1: è il cugino della commessa.
0: Bravo. Quelle a 3 stelle dovrebbero essere quelle più
1: lo ripetiamo, è come le Olimpiadi quando fanno i voti, no? Si leva il voto più basso e il voto più alto, quello che c'è in mezzo è il premio.
0: E poi soprattutto agli operatori che
1: lavorano.
0: Quando uno vi scrive una recensione, rispondete, negativo o positiva che sia, rispondete, perché fa sempre piacere, ve lo assicuriamo, non
1: perché il senso della recensione è anche quella,
0: esatto.
1: No? Io ti chiedo, ti faccio una critica e tu mi rispondi.
0: Se io dovessi fare una recensione a questa canzone,
1: gambe 5 stelle, io ho già messo, sì.
0: Da 1 a 10 direi, per gli anni, la fine degli anni 80, inizi degli anni 90, direi 10.
1: Tra 1 e 10?
0: Sì.
1: Ma io non supererei 15.
0: Eleganza, musica soul, anima, voce, poi personaggio, pazzesca.
1: Diciamo che era completa la bimba?
0: Completa davvero. Tina Turner, dal 1989. I don't wanna lose you.
1: Ah no, che non mi lusi.

0: Eleganza, bellezza, bravura, Tina Turner, compiantissima, I Don't Wanna Lose You, era il 1989.
1: Ah! Eccoci qua, Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, allora, anche sul canale 158.
0: Io sì, devo essere onesto, ho appena messo 5 stelle alla stalla di Carolina.
1: No, 5 stalle hai messo.
0: 5
1: allora,
0: stelle alla stella, alla stalla. 5 sì, stelle.
1: Oh! Stavamo scherzando, perché le sue recensioni sono tutte delle bufale, però almeno lo ammetti. Mentre fra poco ci giochiamo noi,
0: esatto,
1: con
0: se
1: il caccia alla bufala.
0: Giocare caccia alla bufala, memorizzate il numero.
1: Vai.
0: Ovunque voi siate, 347-490-0042, a cui mandare il messaggio con la soluzione.
1: Però sai che ti dico, con tutte queste recensioni alla fine la testa gira.
0: Solo?
1: Leggendone alcune.

0: Anche questa canzone la dedichiamo, amigos, a tutti los francesos.
1: Vabbè, sembra le giostre. Ehi, bimbo, vai dalla mamma, altrimenti ci vado io.
0: Ecco, prendi la pastiglia che la sesta gira, dai.
2: Caccia alla bufala.
1: Sì, caccia alla bufala. Secondo me non gira la testa in alcune zone europee, ma non parliamo di quello, parliamo di bufale.
0: Esatto.
1: Preparatevi perché adesso noi leggeremo tre notizie tra cui si nasconde una bufala.
0: Esatto, il più veloce o la più veloce risponderà in maniera giusta appena do il via vincerà i nostri gadget di Radio Kiss Kiss, quelli estivi, e ci aggiungiamo
1: sì, una recensione.
0: Una recensione,
1: sì,
0: bravo.
1: In bianco, bravo. Ma la facciamo noi a voi, così dai, imparate.
0: Dai.
1: Cominciamo?
0: Dai.
1: Vai, notizia numero uno. Ci trasferiamo a Battipaglia. Furto maxi nella nota città delle mozzarelle di bufala.
0: Che senso?
1: Sono fregati. Un quintale e mezzo di mozzarelle da un noto caseificio della zona.
0: A Sezzona.
1: Ma la cosa particolare è che i carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato dietro la fattoria delle orme di cavalli. Con cui presumo che i rati siano scappati.
0: No, se è cavallo sì. Con le mozzarelle.
1: Non è male. Oh. Secondo me li beccano, basta seguire il prosciutto crudo, perché dovranno prendere anche quello. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. L'americano David Rush, celebre collezionista di Guinness World Record, ha stabilito un nuovo primato completando una maratona indossando 125 magliette una sull'altra. Nonostante il peso e il caldo, ha concluso i 42,195 chilometri in 5 ore, 58 minuti e 35 secondi, migliorando il precedente record. Pensa, c'era già qualcuno che ci aveva provato.
1: Sì.
0: Di 111 magliette. Ma pensa a questi ragazzi che non c'hanno proprio una mazza da fare. Questa è notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. L'ex primo ministro canadese Justin Trudeau è apparso a sorpresa nell'ultimo video di Katy Perry per promuovere il suo nuovo singolo Watch It Burn. Ovviamente, ormai dai, casa e chiesa, casa e lavoro, perché i due sono inciuciati.
0: Il gossip è quello.
1: Infatti, però intanto il video è diventato virale, ovviamente. Ed è la notizia numero 3. Fermi lì, aspettate il via di Giannini prima di mandare il messaggio. Preparatevi e vogliamo sapere qual è la bufala di oggi. La numero uno, furto di mozzarella, siamo a cavallo. Oppure la numero due, mamma, l'ho messa la maglia, l'ho messa più di una, tranquilla. O la numero tre, il cameo dell'ex primo ministro.
0: Allora, pronti, partenza, via! Oh! 347 490 0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina. Sembra difficile, ma se ci pensate, non lo è affatto, eh?

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news.
1: Good morning.
0: E alimenta il buon umore.
1: Good morning.

0: Eccola.
1: È il momento della premiazione.
0: Sì, è arrivata la Giovanna.
1: Giovanna, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. Buongiorno.
1: Giovanna, sì. Da dove?
2: Da provincia di Prato.
0: Ah, allora ti faccio parlare con Giannini che è di zona lì.
1: Da lui Prao. È autoctono. La provincia di Prao, perché se si va a Prao si parla.
3: Ma il nome del paese.
1: Come si chiama?
2: Baiano.
0: Un tifo. Sì, allora facciamo così, attenzione, fermi. Intanto, Giovanna, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
0: Ma certo, dai, figurati. Brava. Quintale e mezzo di mozzarella, chi è che va a rubarlo? Mangiato sul posto.
1: Ma poi a cavallo.
0: Cavallo. C'è stato il furto, ma non a cavallo, come tutte le bufale vengono, diciamo, condite.
1: Senti, Giovanna, te sei una di quelle che quando deve andare in qualche posto a comprare qualcosa, legge le recensioni oppure no?
2: Sì, le leggo.
1: Ti fidi?
0: Insomma. Allora, ci salutiamo così, Giovanna. Tu che sei esperta, una recensione su Max e Max e Good Morning Kiss Kiss al volo,
1: vai. Dai. E che diresti?
2: Siete fantastici.
0: Ma troppo. Vabbè, ma questa è finta. Questa è una parente. No. È una parente. Kiss Kiss a te, Giovanna, grazie.
2: Ciao.
1: Anzi, ora lei, chiediamo anche la nostra radioascoltatore.
0: Ah, bravo, vai.
1: Se doveste fare una recensione di Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, quante stelle gli date e soprattutto cosa scrivereste?
0: Oh, un bel commentino.
1: Dai, fatecelo.
0: 347-490-0042.
1: E adesso l'ultima canzone.
4: No. Canterò per te l'ultima canzone.

0: L'ultima canzone, Giulia, con Biagio Antonacci. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss. Senti questa recensione.
1: Scherzando, abbiamo chiesto recensione sul programma e su di noi. Ma
0: Monica che dice: seguire il loro programma è diventato un appuntamento fisso per iniziare la giornata con il piede giusto. Questi due conduttori, che non sono altro, hanno un'energia travolgente, una complicità naturale che si trasmette all'istante attraverso il microfono. Le loro battute pronte, ritmo incalzante, la capacità di alternarsi senza mai sovrapporsi dimostrano una sintonia rara e un grande professionismo. Riescono a trasformare anche il traffico del mattino in un momento di puro divertimento, una coppia radiofonica semplicemente perfetta. Monica,
1: allora a questo punto, ragazzi, Monica, noi ti ringraziamo, però adesso manda una recensione anche per noi due, per Max e Max.
0: Invece c'è anche questo messaggio, senti.
1: Che dice?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Io a Max e Max direi sicuramente che non sono fake, non sono finti, sono real, perché ti danno sempre un feedback e si capisce che sono genuini.
0: Ecco, grazie. Questo è veramente molto bello.
1: Genuini, sì. Vicini alla scadenza, ma genuini, perché l'età è quella che è.
0: Qualcuno recepisce questa cosa, cioè noi non siamo costruiti, non ce la cantiamo e non ce la suoniamo.
1: Vabbè, ma dove trovate altri due cretini così?
0: Ultimo, ma non ultimo, ma solo perché così scherzando e ridendo vi abbiamo chiesto una recensione come si fa per i ristoranti, no? La coppia radiofonica più divertente della mattina, Max e Max, sono una garanzia assoluta di buon umore, ironia e ottima musica su Radio Kiss Kiss. Non riesco più a fare a meno del loro appuntamento quotidiano dalle 9 alle 12.
1: Grande.
0: Ma che bella Lori!
1: Da Piovesi Torinese, e a questo punto lo ribadiamo: 347 490 0042. Qualcosa su di noi adesso dovete dire.

4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss Kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Yes, yes.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Yes, yes.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Yes, yes.
11: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
13: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
5: La musica più bella. Suona solo.

0: Ho sentito una voce strana, non lo so, è stata un'impressione?
1: No, che tipo di voce?
2: Sentito...
1: Ah, ma senti le voci, senti anche l'odore di garofano? Oh mamma, è vero, mercoledì, madonna, non mi ricordavo.
2: Ti ricordo?
1: Sì, dillo, dillo.
2: È la puntata tecnologica.
1: Sono pronto, vai.
2: Vita! Vita da boomer!
1: Ma che tristezza, mi sembra. Sento una... Dov'è?
3: Vitale, sì. Preparati.
1: Sono nato preparato. Attenzione, perché adesso è arrivato il momento di vita da boomer. Io, presidente di tutti i boomer del mondo.
0: Bravo.
1: Noi prendiamo spunto da una parola che ci segnalate voi, che avete sentito dai vostri figli, colleghi,
0: esatto.
1: Qualtanto, e cerchiamo di comprenderla grazie al professor Giannini. Professore, sono pronto.
0: Allora, che professore? Io sono più boomer di te. Se io ti dicessi, oh, ma lo sai che la nostra Robin S, la nostra Roberta,
1: sì,
0: oltre ad essere bella e brava, è anche paziente, gentile, è una 10.
1: Ah.
0: È una 10.
1: La parola è una 10, sarebbe.
0: Sì, è una 10.
1: Io, è una 10 era riservata al calcio ai miei tempi.
0: No, era
1: quello.
0: A parte che a Napoli dire è un 10, è una 10, è una cosa particolare.
1: E cioè?
0: Di solito è seguita sempre da qualche aggettivo, però da quando è arrivato Maradona per dire se un 10 è allora di diverso. Comunque,
1: allora, ammetto che non sapere proprio assolutamente nulla di una
0: 10. Dire è un 10 è un giudizio, una recensione positiva per descrivere una persona che è a posto in tutto, hai capito?
1: Ah, e qual è la novità? È da sempre si dà 1 a 10.
0: Però
1: 10.
0: Attenzione, perché c'è anche il subtrend che significa è un 10, ma, hai capito? Potresti, per esempio, tu, Vitale, è un 10, ma è tifoso della Juventus.
1: Quindi è 11. Bene, bene, ottimo. Quindi, ragazzi, è un 10, da non confondere con. Cos'era? 4, 5, 5, 6, 7, 8.
2: Avete ascoltato?
1: Pronto, papà!

0: Williams, Lose Control. Vederlo con lo spolverino in pelle di cammello, mi ha fatto sudare soltanto a vederlo, guarda.
1: E intanto adesso ci rinfreschiamo con Settembre.
0: Ah, certo.
1: Non perché sarà fresco, è il cantante.
0: Cantante Settembre. Sì, bravo.
1: Sì, che fra l'altro è un settembre particolare. Sai quanto dura?
0: Quanto?
1: 2 settimane.
0: Bravo.
1: È il titolo del New Kids, 2 settimane.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: sola.
1: Viajando.
0: Siempre toca llegar.
1: Viajando. Hola. Per il mondo viajando. Viajando.
2: Te la devo fare, scusa. Me la, dai, me la tengo, dai, non la faccio più, non ciao, non la faccio.
1: Allora, sono le 10.45, facciamo 46 del mattino con Max e Max su Radio Kiss Kiss.
2: Tecnologia galoppa ormai.
1: A proposito di recensioni e giudizi, che tu sia un 10 o un 10 meno, prima parlavamo di vita da boomer.
2: Sì, che questo 10 significa.
1: Abbiamo detto alla nostra amica Robin S che non esiste, ma non esiste.
2: È un'amica.
1: Che è una 10, però potrebbe essere una 10 meno.
2: Poi qualcuno ci ha chiamato e ha detto, no, è 10 meno, allora. Ora evitiamo. Ma
1: allora c'è una tendenza che sta spopolando. Allora ne abbiamo parlato già diverso tempo fa dai nostri microfoni, perché noi anticipiamo
2: abbiamo
1: sempre
2: le prove con i nostri podcast, parliamo di alcuni argomenti mesi prima.
1: Esatto, quando le cose all'interno di una coppia non vanno bene c'è questo trend, usare ChatGPT o altri chatbot come consulente di coppia, psicologo, addirittura guida spirituale.
2: No allora adesso va bene tutto, qua si sta esagerando. Cioè tu il tuo futuro lo vuoi mettere in mano a chat?
1: Allora, però piccolo warning, i chatbot sono progettati per ottimizzare empatia e validazione nei confronti di chi li usa, non per dire la verità. Quindi se racconti a ChatGPT che il tuo partner fa questo o quell'altro, è chiaro che ChatGPT ti dice
2: hai ragione.
1: Porca miseria, e quindi ti può spingere a prendere delle decisioni drastiche come separarti o divorziare.
2: Ma cioè tu chiedi il divorzio o la separazione, la chiedi a chat?
1: Ecco.
2: Ma scusami, se questa, ma lei, no, questa chat è sposata? No. Sarebbe solo artificiale, ma se è intelligente non è sposata.
1: Andate da dei professionisti, non dai chatbot.
3: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max.

0: la domenica.
1: Io quando arriva la domenica, lo sai che faccio?
2: Che fai?
1: Faccio io cillo.
2: Sì?
1: Cillo.
2: Chill out.
1: Chillare.
2: Adesso mi devi spiegare cos'è chillare,
1: allora,
2: non me lo ricordo.
1: Vita da boomer, che cosa ci serve?
2: Allora, cosa serve essere boomer?
1: La vogliamo togliere di mezzo, vita da boomer?
2: No, togliamo solo chillare. Ecco. No,
1: sto sei scherzando. Cringe.
2: Lo so.
1: Quando fai così sei cringe.
2: Ma è cringe scuro, però, se guardi
1: mamma
2: bene.
1: Mia, mamma mia.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È arrivato il momento dell'history e tu mi hai fatto venire in mente poco fa appunto la cosa che la cantante non era lei, l'hanno usata solo come immagine, va bene.
2: Allora, Fili, in questa canzone dei Technotronic, che è stata la prima canzone house, diciamo dance house, a diventare un grande successo mondiale, a uscire dai club e entrare nelle classifiche,
1: tanta roba.
2: La cantante non era la vera cantante, no, era una modella, non sapeva manco cantare.
1: Ah sì,
2: è il titolo, com'è? Pompo the Jane Pompiro Pop.

0: con Philly, che in realtà era Ya Kid K, che era la vera cantante.
1: Detta
0: poi
1: Philly. Filomena.
0: No, detta Philly. No. La cantante era Ya Kid K, Philly era la fotomodella, utilizzava Beda.
1: Ma sempre Filomena. Good morning Kiss Kiss, Max e Max, restate con noi ancora fino alle 12, poi arriveranno Marta e tutti gli altri colleghi, che abbiamo la musica più bella, le notizie più strane,
0: esatto,
1: e la bellezza modestamente.
0: Ma abbiamo ascoltato una canzone degli anni 80 e
1: non passa più.
0: Ricordandoci Ian, ragazzi, se la vogliamo fare una trasmissione la facciamo, altrimenti ci andiamo.
1: Ma vai, non passa più, andiamo, ragazzi. No, siamo anziani. E allora facciamo così. Gaia, bossa nostra!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Eccoci qui, Imagine Dragons con Next to Me su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti da Marta. Il suono che avete appena ascoltato è il mio anello che è battuto involontariamente sul tavolo. Allora, parliamo di golosoni, parliamo di dolci. Allora, inutile dire che in Italia abbiamo una tradizione culinaria incredibile, anche per quanto riguarda la pasticcerie, la pasticceria italiana, che è meravigliosa. Però non so, secondo voi quale potrebbe essere, ecco, il dolce italiano più buono in assoluto? Cioè, se venisse uno straniero, venisse una persona che vi dice: guarda, io ho un po' di problemi di colesterolo, trigliceridi, posso assaggiare solo un dolce, uno, quale direste di assaggiare? C'è un dolce che secondo voi è il più buono in assoluto? Poi tra poco parleremo di questa classifica ufficiale che in realtà guarda i dolci di tutto il mondo, e al primo posto però non c'è un dolce italiano. Follia, follia. Per me il dolce più buono in assoluto italiano, ragazzi, è lui, il cannolo siciliano.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: E la baciata di Sal da Vinci con poesia. Allora, se venisse una persona di un'altra nazionalità e potesse assaggiare soltanto un dolce italiano, quale dolce gli consigliereste di assaggiare? C'è ad esempio Daniela che dice le pizzelle a 8 pratolane di Pratola in Abruzzo. Mai sentito parlare di questi dolci che immagino siano particolarmente buoni.
1: Marta, buongiorno, sono Alex da Bergamo.
0: Ciao.
1: Io sarò scontato, ma una bella porzione di tiramisù classico.
0: Beh, il tiramisù è sempre il tiramisù, ragazzi.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, il dolce più buono in assoluto è la cassata siciliana con la ricotta. Un
0: ragazzi.
2: Saluto da Flavio da Palermo.
0: Flavio da Palermo, io quando penso ai dolci siciliani mi viene un'acquolina.
3: Buongiorno Kiss Kiss, solo un dolce è dura.
0: È dura,
3: sì. Forza il tiramisù. Come fai a non assaggiare per il tiramisù della tua vita?
0: Vero. Non si può assolutamente, il tiramisù sicuramente buonissimo, anche se poi vi parlerò di questa classifica, il tiramisù non è in alto, non
4: ciao
0: è in
4: tutti,
0: cima.
4: Nick da Milano. Non so se è italiano, mi sembra di sì, però io tutta la vita tiramisù.
0: Ma giovane marmotta, ma come non è italiano il tiramisù? Ma certo, è italiano, uno dei dolci più conosciuti al mondo. Tra poco invece vi parlo di questa classifica. Adesso Alvaro

0: Kiss Kiss a te, che quando scopri una nuova canzone che ti piace, la ascolti a ripetizione finché non ti stufa. Kiss Kiss a te, che oggi ha invitato a cena quella ragazza che ti piace e ti ha detto sì. Sei carichissimo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss Kiss.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss Kiss.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Kiss Kiss.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss Kiss.
10: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
12: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Lady Gaga e Dachi con Runaway. Di Dachi parliamo, è bruttina questa, di dolci parliamo in questo momento perché, come dicevo, è stata stilata la classifica internazionale della pastry chef Jean Rose Smith, che mette a confronto le grandi tradizioni dolciarie del mondo, e al primo posto, in realtà è nei primi 7 posti, non c'è nessun dolce italiano. Allora, se voi doveste consigliare il miglior dolce da assaggiare a una persona di un'altra nazionalità che può mangiarne uno solo, quale consigliereste?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao. Gabri da Trapani.
0: Ciao Gabri.
1: Lasciando stare quello che è il mio dolce preferito, credo che il dolce in assoluto in Italia, generalizzando, più buono e l'unico da assaggiare sia il gelato artigianale.
0: Vero, sicuramente il nostro gelato famoso in tutto il mondo è veramente da assaggiare.
2: Vi dico delizia al limone.
0: Buona!
2: Se vogliamo parlare di un dolce del sud, vi dico parrozzo abruzzese.
0: Parrozzo.
2: Siamo al centro, e vi dico cubana, friulana.
0: Mai
2: e
0: assaggiata.
2: Quindi nord.
0: Caspitina, hai una bella passione per i dolci, cara mia.
3: Per me non rientra magari nei classici dolci, ma una bella granita alla mandorla con la brioche col tuppo.
0: Guarda, non ci avevo pensato, ma ora che mi ci fai pensare, effettivamente vale la pena assaggiarla. Ciao Marta, il sospiro bisceglie, detto anche le tette della monaca. Dentro c'è quella crema buonissima, tipo crema pasticcera, però molto più leggera perché credo sia unita con la panna. Molto buono.

Maledetto me, Fulminacci, ma maledetta pure me che mi metto a parlare di certe cose sapendo di quanto io sia golosa, ma sicuramente all'ascolto ci saranno tanti golosi perché veramente i dolci italiani sono meravigliosi. Però parliamo proprio della classifica internazionale della pastry chef Jarrod Smith, che ha messo a confronto le grandi tradizioni dolciarie del mondo, stilando la classifica dei migliori dolci appunto del globo. 3 dolci italiani solo entrano nella classifica dei 50 dessert più famosi al mondo. A conquistare la posizione migliore sono i cannoli siciliani, che però, ragazzi, sono 7 nella graduatoria internazionale, mentre il gelato si piazza al 20° posto. Ma che è? Più sorprendente invece il risultato del tiramisù, che compare alla 47esima posizione, nonostante sia uno dei dolci italiani più conosciuti e replicati nel mondo. Ma come si fa a mettere il tiramisù in 47esima posizione? Vabbè, c'è Kungs!

Lipstick. E adesso novità, lui è un giovane cantautore britannico che vive a Berlino, che è diventato famoso in Europa per la sua voce molto roca, profonda, particolare. In questa canzone parla di nostalgia, del passare del tempo e dell'importanza di vivere appieno il momento presente. Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Chris Arandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, il nostro new Kiss, una bellissima novità, una bellissima voce. Allora, a volte facciamo delle cose per amore, il che è normale, ma ce lo si legge in faccia che ne avremmo fatto volentieri a meno. E alla fine forse era meglio non farla quella cosa lì, se poi dobbiamo stare col musone lungo tutto il tempo. E poi c'è anche chi non sa proprio dire di no in generale, neanche ad amici, parenti, e quindi poi fa tante cose che non vorrebbe fare. Una scena che è diventata un meme, che riguarda la famiglia Beckham e una Victoria visibilmente annoiata. Cosa non si fa per amore? Ne parliamo tra poco.
1: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, way! Il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
2: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.

0: mai più.
1: E allora parliamo di questo meme, di questa scena virale. È diventata praticamente un meme perché la famiglia Beckham era allo stadio per guardare l'Inghilterra ai mondiali. David Beckham si alza in piedi, grida, esulta, in una parola festeggia la vittoria della sua squadra, arrivata in semifinale ai mondiali in maniera molto sincera, molto entusiasta. Ma suo uomo si vede dietro di lui, cioè di fianco in realtà, sua moglie Victoria Beckham seduta, occhiali scuri e la faccia da funerale, perché non gli interessava, cioè non gli fregava niente, stava lì a scrollare TikTok o altri social. E quindi poi a quel punto viene da dire: oh, ma stavi a casa, cara mia? Invece no, perché per amore lei è andata ugualmente.
2: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
3: Mi piace
2: dalle 12 alle 14.

La voce meravigliosa di Sia. Dunque, a proposito di musica e di musica più bella, 4 quest'anno le tappe del Kiss Kiss Way: Torino, Baia Domizia, Viareggio, Pescara, insomma, tappe meravigliose, e il tour di Radio Kiss Kiss che approda in TV in uno speciale in 2 puntate il 25 luglio e il 1 agosto, saranno appunto su Sky TV8 e su Kiss Kiss TV, un'esperienza incredibile, ecco, da rivedere per chi c'era e da guardare per la prima volta per chi non ha avuto la possibilità di essere dei nostri. Ma torneremo, ragazzi, gagliardi come al solito il prossimo anno con il Kiss Kiss Way, il meraviglioso tour di Radio Kiss Kiss. Adesso

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Giola Serranda che si torna a casa. Questa è la mia bottega, prodotti artigianali. Ogni parola viene confezionata artigianalmente da me. Fino alle 14, come sempre, siamo insieme. Adesso vi lascio con Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre. C'è il nostro History Kiss, Yes, con Owner of a Lonely Heart dal 1983. Grazie a tutti voi per essere stati con me, spero siate stati in buona compagnia. Grazie anche a Giovanni Imperatore in regia. Ci ritroviamo domani e, come sempre, da Marta, kiss kiss a tutti. Ciao!

0: redazione Giovanni Gioschi, imperatore in regia, noi siamo Marco e Raff. Puntata di oggi, Marco, dedicata...
1: Allora, non ti vorrei dire al gelato, ma sicuramente a dei gusti particolari, perché sai, in estate è la prima cosa che ci viene in mente.
0: Certo.
1: Tra se dobbiamo mangiare qualcosa è il gelato.
0: Stracciatella e nocciola per me, grazie.
1: Vabbè, 20, classico da 20 anni.
0: Quello fisso.
1: Allora, perché però vogliamo parlarvi di gelato? Perché a Londra se ne sono inventati di uno nuovo.
0: Cioè?
1: Tu dirai, vabbè, ma cosa si sono potuti inventare?
0: A che gusto?
1: Il gusto dentro.

0: E se è solo vostra, e allora vai.
1: Allora, sai che lei è di origini brasiliane, Gaia, no? No, vabbè. Questa è più la versione truzza, però bella, pittoresca del Brasile, ma mi
0: una
1: piace.
0: Una favola daffa,
1: ma si sente tantissimo.
0: Salutiamo
1: quando dice
0: i nostri amici che stanno festeggiando.
1: Cosa? Il capodanno in differita.
0: La festa dei Gigi.
1: Dicevo, si sente
0: Salvador.
1: Si sente molto quando Gaia dice una favola da favela.
0: Da favela.
1: Mulher que precinha das histórias da vovó.
0: E Juan Antonio Paulo Samé.
1: Vabbè, basta così, giusto per dire. Ma sai che sarebbe bello adesso andare in vacanza,
0: mamma,
1: in Brasile.
0: Che Brasile,
1: poi, allora, prima parlavamo di vacanze, abbiamo detto che mancano 16 giorni alle mie e tue vacanze.
0: Ma tu hai detto una cosa molto interessante, effettivamente sì, non hai torto, perché le vacanze è un po' come quando devi fare la pipì.
1: Quando ti scappa la pipì, esatto.
0: Cioè, più si avvicina il momento in cui dici, sta avvicinando il bagno,
1: più ti scappa.
0: Più ti scappa.
1: Riesci a trattenere magari per due ore di viaggio in macchina, per dire, poi più ti avvicini al gabinetto, più hai bisogno, e non ce la fai più. La stessa cosa alle vacanze, almeno per quanto mi riguarda, fino a due mesi fa non ne sentivo questo gran bisogno. Adesso che mancano
0: 15 giorni,
1: io non sto più, mi scappa la vacanza, però non so se tutti sono nella mia stessa situazione.
0: No, ma c'è gente che lo sai che non sa stare in vacanza.
1: Ma cosa
0: ma
1: dici?
0: Questo è pazzo,
1: ma
0: questo sei pazzo? Sta parlando con me.
1: Ma allora, scusami, tu stai dicendo che all'ascolto adesso c'è qualcuno,
0: perché io amo la mia vita.
1: Qualcuno che non sente il bisogno di andare, cioè, allora io lo chiedo ufficialmente.
0: No, però ragazzi, è vero, perché io riesco a stare così fermo là senza fare niente.
1: Ma lascia perdere questo.
0: Eppure non sopporto tutti quelli che non fanno niente tutto l'anno, però poi quei 15 giorni devono andare a fare footing. Devono
1: certo
0: giocare,
1: esplorare le città, certo, perché no, come farò io anche quest'estate. Allora, no, volevo chiedere a chi è all'ascolto invece, amici dei Corrieri, c'è qualcuno che oggi, 15 luglio, a metà estate, non sente assolutamente il bisogno di andare in vacanza?
0: Vediamo quanti messaggi arrivano.
1: 347 490 0042. Voglio capire se esiste qualcuno

0: La gente mi prende per pazzo perché io ho pensato che ci possa essere qualcuno all'ascolto dei Corrieri di Kiss Kiss che non sente
1: allora
0: l'esigenza di andare in vacanza.
1: Sono pazzo, pazzo per Gesù.
0: Per Gesù, prendetemi per pazzo. Ma in realtà qualcuno c'è. Adesso sentiamo un po' cosa ci avete detto.
2: Io penso che chi abita in certi contesti, tipo sì, vicino al mare, a posti belli di mare, anche se lavora, comunque è più in vacanza di chi non è in quei posti lì, tipo
0: sì,
2: in
0: sì,
2: città
0: sì,
2: come me.
0: Sì,
1: oddio,
0: sì, sì,
1: usare proprio il termine è in vacanza,
0: beh,
1: no, perché
0: no,
1: comunque considerate tutte quelle persone che vivono appunto in località di villeggiatura.
0: Oh, immaginiamo Pescara, da cui siamo appena tornati,
1: esatto,
0: per il Kiss Kiss Way.
1: Il periodo estivo, ragazzi, comunque le città si riempiono di persone, quindi
0: beh,
1: anche lo stress per le persone che lavorano lì.
0: Mi viene
1: è
0: da
1: importante
0: citare la nostra autrice, redattrice Lucilla, che vive in un posto molto bello accanto al mare e appunto per questo non va mai da nessuna parte.
1: Non va mai, lei non va mai da nessuna parte, quella.
3: Ciao ragazzi, Beppe dalla provincia di Salerno. Io non avverto proprio l'esigenza di andare in vacanza
0: perché
3: quest'anno.
0: Perché?
3: Per il semplice fatto che ho iniziato da poco in una nuova azienda, quindi ferie zero.
0: Perché allora no.
1: Vabbè, ho capito, non le hai ancora maturate. Ci
0: non
1: sta.
0: Le hai maturate, quindi diciamo che per il tuo bene non ti fai venire la voglia, perché tanto non te le darebbero.
4: Se io sono nella bottega in ferro, con caldo, ma quale vacanza, quale ferie? Si lavora il periodo estivo, si lavora.
0: Allora Lorenzo
1: la
0: da Pescovaia,
1: la bottega in ferro, io a Lorenzo lo immagino con un colore ferroso addosso
0: sempre
1: a lavorare,
0: è un nostro caro
1: con
0: amico,
1: con le mani, sai come, proprio quelle mani che se ti danno una carezza ti fanno male.
0: L'unica cosa è che Lorenzo, cioè, dici la stessa cosa anche d'inverno, ma capisco che d'estate si lavora,
1: lavora
0: ma tu
1: lavora,
0: lavori sempre.
5: Ciao, sono Alessio.
0: Ciao Alessio,
5: io sono tornato domenica dalle vacanze,
0: sì,
5: e già sento il bisogno di nuovo di andare in vacanza. Kiss a tutti.
1: Questo è un altro che non fa niente, non vuole
0: ma
1: fare
0: come
1: nulla.
0: Ti permetti, la gente lavora e sente esigenza. La verità è una sola, diciamolo pure, che due settimane, se vuoi tre, di ferie in un intero anno lavorativo, lo possiamo dire ad alta voce?
1: Sì.
0: Sono poche.
1: Basta.
0: Detto.
1: Sono poche.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nel Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione.
0: Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
3: Kiss, kiss.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss, kiss.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Ma quante volte dicono Dracula in questa canzone? Ho capito che si intitola Dracula, ma quante volte lo dicono?
1: Lo devono dire, le canzoni di oggi così sono. Ah, ripetere sempre la stessa
0: sei
1: cosa.
0: Mia nonna. Le canzoni di oggi, sei mia nonna. Allora, siamo pronti in questo mercoledì 15 luglio a celebrare la nostra giornata mondiale.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: No, aspetta però regia, quando io dico che facciamo cantare anche i nostri ascoltatori le sigle delle nostre rubriche, intendo quelli che la sanno cantare. Vabbè, ma a posto così.
3: Ragazzi, oggi mercoledì 15 luglio, giornata mondiale delle conversazioni imbarazzanti in ascensore.
0: Ah.
3: Ragazzi, questo è un problema che attanaglia la nostra nazione. Sì,
0: attanaglia. Dovremmo fare come negli Stati Uniti, sai, cioè? Che negli ascensori dei grattacieloni, degli skyscraper.
3: C'è scritto vietato parlare al conducente.
0: No, non
3: perché
0: nessuno si
3: sono
0: caga.
3: Proprio i pullman che vanno.
0: Nessuno si caga. Stanno tutti in silenzio,
3: testa
0: abbassata.
3: Perché c'è freddezza. Noi invece siamo italiani, non siamo fatti così. Noi dobbiamo per forza intavolare un discorso.
0: Ma perché dobbiamo fare
3: perché
0: questa cosa?
3: Perché è così, signor, buongiorno, tutto a posto. Tutto bene.
0: No, allora, io
3: vostro marito a casa
0: vivo in un condominio di 4 piani, ok? E ogni volta
3: 4 perché il quinto c'è. È abusivo.
0: Allora, quando entro in ascensore mi capita, ci sono 2-3 condomini in particolare che sembra la cena di Natale con la zia. Che ti chiedono se ti sei sposato, se sei fidanzato, quanti figli hai, quanti figli
3: ma
0: ha tuo fratello.
3: Ma lo sai perché? Perché ogni informazione che dai tu, sì, poi quelli la sera si incontrano sul pianerottolo.
0: E ne parlano.
3: Sentite? Il ragazzo Alfonso. La signora.
0: Esatto.
3: Lei è fidanzato.
0: Ma in 3 piani riescono a farmi un interrogatorio che neanche, che ne so,
3: fidanzato, ma non si sa con chi.
0: Con Ciro Limato, la faccio coppia fissa. Da tanto.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, che è la collaborazione tra Giulia e Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss. E adesso invece è arrivato il momento alle 16.34 nei Corrieri di
2: rassegnarci.
3: Rassegna la stampa.
4: Ciro, quando ricevo chiamo, io sono al lavoro e sogno un minchione, perché ancora sogno qua.
1: Perché?
4: Mi chiamano un sparagazzi morale, te l'ho detto l'altra volta, chiamami e ti spiego il perché.
1: Okay. Si capisce cosa dice?
2: No, ha detto chiamami quando vuoi, io sono un sparagazzi di Mugna, non lo so di dove.
1: Vabbè, ma perché
2: ha detto poi chiamami, ti spiego io perché mi chiamano così.
1: Devi smetterla di dare il numero di telefono alle persone come se fosse il tuo, ma in realtà è della radio, ok?
2: Ma quelli che scrivono sulla radio poi parlano con me, figurati. Allora, siamo molto rassegnati per un professore di ruolo della provincia di Messina. Che cosa è successo?
1: È successo che questo professore, dopo 23 anni di insegnamento con assegnazioni provvisorie e supplenze, finalmente il 6 luglio ha ottenuto l'immissione in ruolo come docente.
2: Finalmente, finalmente.
1: E dove sta la notizia, scusami?
2: La notizia è che la mattina ha avuto il ruolo e la sera ha firmato per la pensione, perché comunque c'ha 68 anni.
1: Ha firmato la pensione, cioè ha fatto la festa anche di pensionamento,
2: esatto.
1: Capite bene?
2: Lavorando per 23 anni come precario in vari istituti della Sicilia, ha avuto finalmente il ruolo, la cattedra.
1: Ha fatto l'anno perché ha fatto il concorso, poi ha vinto il concorso, ha fatto l'anno di prova, colloquio finale, l'ha fatto la mattina del 6 luglio e la sera ha festeggiato la pensione.
3: No, ma sono trascorsi 84.
2: La cosa figa, lo sai che quando poi lui ha detto festeggia la pensione, eccetera. Poi dice, adesso avrete la cattedra. Lui contento dice, ma scusa, quindi non vado in mezzo. No, avrete proprio la cattedra. Gli hanno dato la cattedra.
1: E te la porti a casa. Le grandi gag di Radio Kiss Kiss.
2: Posso dire, sai che io sono sempre molto onesto.
1: Sì.
2: Venuta molto male.
1: Faceva molto cagare già.
2: Molto male. Costruita peggio.
1: Auguri a questo professore per la pensione.

0: Attenzione, perché io non vedevo l'ora che arrivasse anche questa novità, e ti aggiungo anche che Madonna, da quando è uscito l'ultimo album, ha aumentato i suoi ascolti sulle piattaforme streaming del 60%.
1: E quando dico 60%, dico 60%.
0: Quello è un 8. Dansiteria!

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
2: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Yes, yes.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Kiss, kiss.
17: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E con Olivia Rodrigo siamo arrivati anche alle 16.48 e sì, siamo arrivati anche a un'altra notizia che un po' ci fa rassegnare e siamo tutti nella stessa situazione.
1: Rassegnati anche per tutti gli effetti collaterali del caldo, ragazzi.
0: Ho capito, ma finché sono sulla persona che può agire in qualche maniera, dice io adesso mi do da fare e mi rinfresco, ma in questo caso è in pericolo un patrimonio artistico importantissimo.
1: Sì, unico al mondo. Ci troviamo a Firenze dove appunto il caldo rischia di sciogliere le celebri cere anatomiche della specola.
0: Esatto.
1: E questo non è una specolazione.
0: Assolutamente no, perché dovete sapere che da quelle parti ci sono 1400 modelli anatomici che sono parte di un patrimonio importantissimo italiano. Sono state realizzate alcune, tra l'altro, intorno al 1700 e qualcosa, sì, dall'officina Ceroplastica Fiorentina. Insomma, stiamo parlando di manufatti bellissimi.
1: Solo che per insegnare l'anatomia in modo, certo, tridimensionale, stiamo parlando di fine 1700.
0: Capisci?
1: Ma la domanda mia è, ma alla fine del 1700 non c'erano i condizionatori?
0: No, perché scusate, non l'abbiamo
1: come facevano a tenere?
0: Non l'abbiamo specificato perché sono in pericolo queste cere, perché si è rotto l'impianto di climatizzazione del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, dove c'è poi il Museo della Specola. Non lo so, che ne so, ci soffiavano sopra.
1: Io forse ce l'avevano in altre situazioni, in altri punti, che ne so, in caverne.
0: Mi
1: che
0: viene
1: ne so,
0: anche da dire che magari non c'era il surriscaldamento globale, perché non c'era l'inquinamento che abbiamo adesso.
1: Sì, ma d'estate però comunque si arrivava a 30-35 gradi, che c'entra,
0: dai. Dire? Non lo so, cioè, li tenevano al fresco.
1: Secondo me tutti questi manufatti ce li avevano proprio in un altro punto.
0: Okay.
1: Poi hanno creato sto museo e hanno poi messo l'impianto di aerazione.
0: Vabbè, comunque niente, il caldo non smette di fare danni, e questo è il vero problema. Comunque, tu come te la stai passando col caldo? Perché sai che ti vedo meno nervoso degli altri anni.
1: Perché gli altri anni
0: Secondo me ti stai rinfrescando.
1: Secondo me è l'amore.
0: Qualcuno ti sta rinfrescando,
1: Ciro. Che non dire queste cose.
0: Ecco.

0: Cattive abitudini, una canzone scritta analizzando attentamente lo stile di vita di Ciro Limatola, ma poi creata da Mace. Allora, abbiamo la storia della musica, stavolta non mi freghi, metto su gli occhiali e ti dico 1993.
1: Anno
0: okay.
1: importantissimo, perché sul lungomare di Vasto aprimmo una trattoria.
0: Ah, ok, bello. Finalmente una cosa normale, che antipasto della casa.
1: No, ma guarda, ma che hai capito?
0: Trattoria, scusa.
1: Trattoria, se... negozio di trattori. I trattori!
0: L'avevo pensato, ma mi sono rifiutato. Robin S in quell'anno con Show Me Love.

0: Choppy, choppy, choppy, yeah.
1: Cosa hai detto?
0: Choppy.
1: Choppy? Che cosa vuol dire? Va bene, niente, non lo voglio sapere. Sai che ho tolto gli occhiali e non mi ricordo che anno era.
0: Te lo dico io. 1993. Comunque credo sia arrivato il momento
1: sì, di fare un laser.
0: No, no, che fare il laser? No. Devo fare il laser.
1: Il laser agli occhi, dicevo.
0: No, ah, tu sicuramente, ah, sì, no, sì. Dico che sia io a fare lo speaker istituzionale.
1: Ah, ma guarda,
0: conduttore istituzionale, sì, da adesso d'accordo. Per tutto il programma lo farò io.
1: Tieni, io faccio Ciro.
0: Vai. Mi hai fatto ridere. Dai. Bravo, bravo.
1: 17.01, siamo pronti. Seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Che bello poter dire seconda ora e non già terza, perché avremo anche la terza ora, ci mancherebbe, ma siamo ancora alla seconda, quindi vuol dire che ancora un sacco di tempo
0: la
1: da passare
0: la musica
1: insieme.
0: Più bella nei Corrieri.
1: Non ti appartiene questo ruolo, qui mi dispiace, amico mio, mi dispiace tantissimo. Comunque,
0: che peccato,
1: non
0: però.
1: Abbiamo salutato Joschi, come abbiamo potuto non salutarlo in regia? Ci metti un pezzo, grazie.

0: sta gag è di un nostro ascoltatore.
1: Ah, che carino, io l'avevo dimenticato. Sto
0: molto carino, e noi abbiamo detto domani la metteremo. Tra l'altro, dice Ciro, se gradisci altre battute a disposizione. E io ho detto vai tranquillo, perché i Corriere di Kiss è questo.
1: È collaborazione. È collaborazione. Però, Lucilla sta guardando in cagnesco.
0: No,
1: dice,
0: non è
1: ma
0: vero,
1: vuole
0: perché lei lo sa. Tra l'altro, sentite, perché questa è una cosa anche per Lucilla.
1: Sì, sì,
0: giustamente,
1: sì.
0: Teo dice: ragazzi, ci vuole un po' di tempo a creare strunzate. Mica è facile. Questo per tutte le persone che dicono: voi lavorate 2 ore al giorno.
1: Sì, sì, sì, sì, sono d'accordo. Poi faccio io le battute e non ti piacciono mai.
0: Ma quella è un'altra storia.
1: Perché poi la trattoria, qua stiamo parlando di altissimo livello. Allora, ti puoi fermare un attimo. Possiamo mettere in guardia i nostri ascoltatori sulla faccenda condizionatori venduti
0: attenzione,
1: a basso prezzo
0: attenzione.
1: E anche non funzionanti.
0: La truffa dell'estate, attenzione ai falsi condizionatori, perché dai. Sul web, proprio perché c'è tanto caldo, si sponsorizzano tanto questi mini condizionatori.
1: Ecco, allora, vi capita mai di imbattervi su TikTok o anche su Instagram in quelle pubblicità che poi, voglio dire, raga, un po' di aguzzate la vista, come diceva una volta quel famoso settimanale di Parole Crociate. Si vede subito quando le pubblicità sono fatte con l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: E in questi casi, se vedete un aggeggino che si aggancia a una presetta USB, a una presa, come si chiamano, le entrate USB,
0: sì.
1: Non è possibile che refrigeri una stanza in pochi minuti, ma come fate solo a crederci?
0: Quindi state attenti, non comprate questi
1: non
0: cadete aggeggi,
1: in queste truffe, perché complice il caldo, magari uno dice: ah, io avrei proprio bisogno di questo cosino che costa poco, è piccolo, occupa poco spazio.
0: Però fidatevi di me. Potete comprare?
1: No!
0: Sto fresco!
1: No! Vabbè, niente pubblicità.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini, che bella questa canzone che mi sa anche un po' di estate. 17:13, Corrieri di Kiss Kiss. Allora, Ciro.
2: Sì, si parlava di ventilatori.
1: Si parlava di condizionatori,
2: condizionatori.
1: Si parlava in realtà di modi per refrigerarsi, e noi viviamo in un'epoca molto fortunata perché abbiamo la possibilità di aggeggi tecnologici che ci permettono di raffreddarci. Anche
2: ma tu
1: di
2: mi dicevi che hai un metodo per rinfrescarti.
1: Il mio allora, devi sapere che se io accendo il condizionatore, sto bene.
2: No, aspetta, però ti devi fermare perché qua c'è bisogno di una base perfetta per te.
1: Allora,
2: signori, le metodologie di Alfio per rinfrescarsi.
1: Se io accendo il condizionatore, sto benissimo per le prime due ore. Dopodiché muoio letteralmente.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma
2: sì,
1: non lo so, ma mi si gonfia tutto, mi sento acciaccato. Allora, che cosa faccio? Accendo il ventilatore. Ma il ventilatore da solo non basta perché sposta troppa aria calda. Allora, sai cosa faccio io?
2: Attenzione.
1: Il mio metodo personalissimo per refrigerare.
2: Qual è?
1: Quando io ho le parti basse calde.
2: Le parti basse in che senso? I piedi.
1: I piedi, le estremità.
2: Le parti basse, che ne so.
1: No, hai capito male. Se ho le estremità calde, ho caldo per tutto il corpo. Quindi io mi prendo lo spruzzino, quello che si usa anche al mare per. Come dire?
2: È lo spruzzino?
1: Sì, vaporizzarsi l'acqua addosso. Vaporizzo l'acqua sui piedi, punto il ventilatore sui piedi.
2: Ah, quindi solo sui piedi.
1: È una goduria infinita.
2: Però devi stare attento.
3: Che minchia stiamo parlando?
2: No, no, no, è interessante.
1: Dei metodi champenoise per rinfrescarsi
2: devi
1: da soli.
2: Devi stare attento perché comunque con i piedi bagnati e con le chiappe di fuori, cioè
1: dai.
2: Poi dopo la non 3, sto scherzando.
1: 347 490 0042. Quale metodo fai da te utilizzate per rinfrescarsi?

0: Chissà te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Chissà te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
15: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Chi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ce l'abbiamo il numero di Angelina di Marco Mengoni?
2: Non lo so.
1: No, perché voglio chiedergli un paio di così.
2: E vabbè, poi quando l'incontreremo glieli chiederà.
1: Se tutta la canzone dice che non è un canto d'amore,
2: sì.
1: Ok, perché la canzone si intitola Canto d'amore?
2: È perché...
1: Dovrebbe essere non è un canto d'amore.
2: Ma chi se ne frega?
1: No, è per dire, perché se non voglio essere precisino su questo.
2: Chi è?
3: Ha ragione Alfio. Eccolo. La questione delle estremità del corpo è fondamentale.
4: Brava.
3: Io la notte, quando ho caldo,
1: sì,
3: tiro fuori dal letto solo un piede.
1: Uh-huh.
3: E dopo qualche secondo mi sento già meglio, perché permetto a quel piede di rinfrescarsi, perché non è a contatto col materasso.
1: Ok, che cos'è il tuo materasso?
2: Mamma mia, ma che...
1: No, però scusa, se tiri fuori
2: il lana merino,
1: se tiri fuori il piede dal lenzuolo, no? E lo tiri fuori, a parte che già che metti il lenzuolo, non lo so, vabbè, comunque lo tiri fuori.
2: Ma non è un cefalo che lo muovi così.
1: Se lo tiri fuori dal... e lo tiri fuori in una camera calda, e non è che si rinfresca più di tanto.
2: Comunque, attenzione, Cristina scrive: ciao, l'altra sera guardando la TV con i piedi immersi in una bacinella d'acqua fredda.
1: Bello!
2: Addirittura.
1: Meraviglioso!
2: Scusami, ma non si imborpa il piede.
5: Ciao, lo stesso effetto lo ottieni anche mettendo una crema di quelle rinfrescanti.
1: Aha.
5: Quindi tu ti spalmi tutta questa bella crema effetto rinfrescante sulle,
1: sì,
5: gambe, sui piedi,
1: no,
5: sulle,
1: sì,
5: braccia, ti spari addosso l'aria del ventilatore.
2: Bella.
5: Oh, sembra di essere in montagna.
1: Addio.
5: Ciao.
2: Ma attenzione, però, ha ragione, quella crema tipo gela l'eucalipto, quelli
1: come
2: fatti,
1: no,
2: così. Come si chiama quella cosa di che si compra all'estero, in Asia, la cosa di tigre, il
1: balsamo
2: di tigre.
1: Di tigre.
2: Porca miseria,
1: sì, sì,
2: tu,
1: sì,
2: ti,
1: sì,
2: metti quel coso addosso.
1: Fa peccato che il balsamo di tigre ottura i pori peggio del calcestruzzo. È un balsamo super
2: cremoso,
1: super,
2: sai,
1: denso. No, però, oh, c'è anche chi ci sta dicendo:
2: l'olio, ragazzi, 31, quello di 31.
1: Immergete i polsi in un recipiente pieno di cubetti di ghiaccio. Ma dopo un po' se ne cadono,
2: no,
1: le mani,
2: dai,
1: però.
2: No. Però questi oli così all'eucalipto, poi il ventilatore.
1: Tu quale estremità tiri fuori per rinfrescarla durante la notte?
2: Mettila! Non lo posso dire!
1: È meglio se non lo dici.

0: Però si tradisce da solo. Dance No More, e poi la senti e ti viene voglia di ballare. A birichino Harry Styles.
1: Attenzione, nuova, perché arriva Raff.
0: Mi piace come l'hai detto. Raff. La nuova, tra l'altro, anche questa molto attesa. E ovviamente entra di diritto tra le nostre nuove da ascoltare. Si intitola Ragazzi, no, com'è?
1: Pazzi, stupidi ragazzi.
0: Perfetto.
1: Animale.

0: conosci? L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss, kiss.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Kiss, kiss. Hai fame?
12: Sì.
9: Molta?
12: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
9: Fritto?
12: No.
9: Croccante?
12: Sì.
9: Dici sempre sì e no.
12: E sì?
9: Sì e no fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snack.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
14: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
9: €13,750?
14: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 799, TAG 1181, rata finale €9,705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.
9: Kiss, kiss.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Kiss, kiss.
14: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.

0: Magnetic con The Bosa su Radio Kiss Kiss e metodi per rinfrescarsi da soli, visto che
1: comunque
0: fa molto
1: bellissima
0: caldo.
1: Questa cosa, eh?
0: Che cosa?
1: Sto prendendo spunto dai nostri amici.
0: Hai voglia, anch'io tantissimo. Comunque, oh, grazie a tutti quelli pure che mi dicono che si mummificano con panni di lino messi in acqua ghiacciata e poi
1: dicevi,
0: appoggiati.
1: C'è un amico tuo, vero? Che
0: lo fa
1: questo.
0: Anche un amico mio, lo fa anche un amico mio. Sembra una mummia sdraiato sul letto, ma pare che funzioni per tanti. Bagnare un panno di lino ghiacciato.
1: I
0: e
1: panni
0: poi
1: di lino, vabbè, io lo sto pieno, c'è il mio cognato Lino
0: che si chiama Lino.
1: Esatto, prego,
0: bella,
1: prego.
0: Vai.
2: Yeah. Ciao Corrieri, io per la disperazione l'altra notte mi sono scocciata ai piedi i ghiaccioli della borsa frigo e non sapete che refrigerio.
0: Come i calzari orientali.
1: Fighissimo, hai capito? Ha preso lo scotch, certo. E se li è attaccati. Io non potrei farlo.
0: I piedi sono la chiave.
1: Poi
0: di
1: i
0: tutto.
1: Peli alle caviglie.
0: Che c'entra?
1: Se mi scoccio i peli.
0: Ai piedi? Che c'è? Sei un lupo mannaro.
1: Che c'entra? Alle caviglie però che fai?
0: Vabbè. Yeah.
3: Io di notte quando fa molto caldo decido se rinfrescare la superficie binoculare dell'epidermide oppure raffreddare la superficie superiore dell'apparato urogenitale. Ah, o l'uno o l'altro.
1: Hai visto, è importante questo.
2: Scusate, non ho capito il gioco.
0: No, non è un gioco. Cioè, scusami, no,
1: allora,
0: che
1: allora, a parte bioculare, cioè la fronte. La fronte.
0: Ah, ok.
1: Altrimenti la parte superiore dell'apparato
0: orogenitale.
1: Esatto,
0: orogenitale. Ma no, non ha detto orogenitale. Urogenitale.
4: Ma sei troppo bello.
1: Per piacere.
0: Ha detto urogenitale perché orogenitale significa un'altra cosa.
1: Un'altra cosa.
0: Il rapporto orogenitale.
4: Non si può.
0: Appunto. Comunque, scusami. Ti rinfreschi gli amici di famiglia e funziona?
1: Funziona.
0: Ah, lo sai?
1: Fidati, funziona.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, eccolo, scopriamo che cosa è successo in quell'anno 1982.
2: Esatto, sentiamo un po', vai.
1: Vengono fondate due aziende.
2: Non ce ne frega niente.
1: Di Cavola e Sassuolo. Il negozio Cose dei Bimbi.
2: Ok.
1: A Napoli.
2: Benissimo.
1: Cose dei Bimbi.
2: Cose dei Bimbi, cioè sì. Cose nostre praticamente. Va bene, dai, grazie per questa mega informazione commerciale di cui sentivamo il bisogno. Intanto, quello che ci serve alla fine di quest'ora è un pezzone, ma di quelli proprio super iconici.
1: Top, top da top.
2: Duran Duran nell'82, Save a Prayer.

0: Belli i messaggi che ci arrivano, vedi? Grazie mille per avermi fatto emozionare con questa meravigliosa canzone dei mitici Duran Duran. Io duraniana da sempre, Silvia da Sanremo. Silvia, era per te e per tutti quelli che amano la storia della musica. C'è Cristina Manco in redazione adesso.
1: È grande.
2: Una buona serata e bentrovati. Nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran, nel mirino installazioni militari nell'area di Hormuz. I Pasdaran ribadiscono lo stretto resta chiuso fino a quando continueranno i raid americani. Intanto dovrebbe tenersi lunedì prossimo l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanesi e israeliani. I colloqui si sono concentrati in particolare sulla questione relativa alle due aree pilota. Si tratta del sesto ciclo di negoziati diretti dopo 5 round tenutisi a Washington, che hanno portato alla firma di un accordo quadro che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona all'assunzione della piena responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese nelle aree abbandonate dalle forze israeliane e al disarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah. Cambiamo argomento. La legge elettorale alla Camera, il voto sugli emendamenti dopo il no di ieri a quello sulle preferenze presentato dalla maggioranza. Oggi è stato bocciato quello di Futuro Nazionale, votato anche da parte del centrodestra. La maggioranza avvia una riflessione interna, ma conferma la volontà di andare avanti con la riforma. Ora fermatevi, dicono le opposizioni. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società da lei gestite. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra gli indagati figurano anche la sorella dell'ex ministro e l'ex compagno. Ancora cronaca, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per i 2 cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Asnahin. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Meteo, Italia spaccata in due, un blocco d'aria fredda più fresca sta interessando il nord, allerta per vento e violenti temporali prima sulle aree alpine e poi sulle pianure, ma sul resto della penisola continua la terza ondata di calore. Ci sono 7 città contrassegnate dal bollino rosso, che saliranno a 15 domani e a 16 venerdì. Lo sport, la procura di Milano ha richiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Quanto al calcio giocato, stasera la seconda semifinale dei mondiali, ad Atalanta si sfidano Inghilterra e Argentina, chi vince domenica trova la Spagna. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti, grazie Cristina Manco.
3: Come sei professionale?
0: No, niente, ti stavo ascoltando, resto sempre molto, come dire, sorpreso.
3: Mi piace, no, ti ho detto che comunque sarò molto professionale.
0: Ma io sono
3: istituzionale.
0: E sono contento, Varre, guarda che ti ho fatto anche un po' di bene da questo punto di vista. Non ti ho fatto solo cose brutte, come sostieni sempre.
3: Cari ascoltatori, la musica più bella sulle onde, sulle frequenze, in questo etere.
0: Allora, mercoledì 15 luglio. Signori, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Attenzione, c'è solitudine.
3: Ma
0: nel
3: non
0: mondo.
3: C'è solitudine, ma non solitudine. Con lui. Giovanotti, Alfa, con buon vento. Oh!

0: Buon vento anche a voi che grande. State ascoltando Radio Kiss Kiss. Giovanotti Alfa, allora, dicevo prima che c'è solitudine nel mondo, caro Ciro.
1: Come c'è solitudine?
0: C'è tanta solitudine. C'è quella solitudine che non ti consente di fare una vita sociale.
1: Ma le novità arrivano sempre dall'estero, ragazzi.
0: Arrivano dall'estero, dove trovano delle soluzioni che, devo dire, noi italiani, sai che non ci pensiamo mai a questo genere di cose, perché siamo molto, molto animali sociali. In Russia cosa succede?
1: La domanda è, ti va di organizzare una grigliata ma non hai nessuno con cui condividerla? In Russia c'è chi ha trasformato questo problema in un vero lavoro.
0: Attenzione, perché
1: sì, disponibili
0: compagni...
1: carbonella, birra, bicchieri, chiacchiere, ma soprattutto la salsiccia.
0: No, aspetta, però questa è tutta roba che mi posso procurare da solo e me ne vado a fare il barbecue. Manca l'elemento fondamentale, il compagno da barbecue, la compagnia da barbecue. Quindi tu puoi pagare in Russia un servizio che ti mette a disposizione una persona che venga con te e ti metta la salsiccia.
1: E sta con te, sì, condivide la salsiccia con te.
0: No, aspetta, diciamola bene, perché sennò sembriamo sempre pruriginosi.
1: Non è pruriginoso, allora, ragazzi, siete soli e questo qui sta con voi e
0: non è che ti porta la salsiccia. Non ti porta la salsiccia, no, ti porta...

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E tu mi fai credere all'impossibile, canta Lorenzo Giovanotti con la superstar della console Gabri Ponte. Il tuo DNA, il mio DNA, siamo una squadra troppo forte, amici di Youtube e Kiss Kiss. Ciao comitiva, benvenuti. C'è un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, di Valentina da Palermo. Ciao Valentina, buonasera.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, accaldata, a Palermo ci sono 250 gradi.
0: Ah, qui 249, hai vinto i gadgets di

0: Mario che schizza. Fatti di cubetti di ghiaccio.
1: Ecco,
0: la t-shirt di Radio Che Schizza tutta tempestata di ghiaccio. Allora, cara mia, quanti anni hai?
1: 39.
0: Ma dai, ancora nei 30, ma ancora nei 30.
1: Per poco.
0: 1987, già compiuti 39, ho da fare?
1: Sì, sì, a gennaio.
0: A gennaio, Capricorno o Acquario?
1: Capricorno, 8 gennaio.
0: Ti conosco allora, mascherina, perché anch'io, però non esattamente del 1987, io sono del 2006, ho appena compiuto 20 anni e mi piace.
1: Anche io ho 17 anni, non lo voglio dire, però.
0: ho dato una fake età, hai capito? Cosa vuoi condividere con noi dei tuoi ricordi?
1: Allora, ricordi di quando ero piccola, sicuramente vorrei raccontare di quando io e le mie amiche ci chiudavamo in camera mia e da Radio Kiss Kiss registravamo le canzoni in cassetta.
0: Ma che bello!
1: Poi sì, e le cantavamo a squarciagola.
0: Poi arrivavamo noi a disannunciare il pezzo e voi ci
1: interrompevate la canzone.
0: Sì, sì, sì, era l'epoca dove gli ascoltatori ci dicevano: puoi parlare per favore alla fine della canzone perché la sto registrando. Questo è un grande classico.
1: Esatto.
0: Su audiocassetta, proprio sul nastro?
1: Sì, sì, sul nastro. Inventavamo i balletti e cantavamo squarciagora alla finestra, le persone passavano e ci guardavano male.
0: Vedi, sia noi che voi, cioè noi che siamo da questa parte a parlare, che voi che ascoltate la radio, abbiamo fatto sostanzialmente la stessa cosa, perché io ero un fan della radio in generale, prima di cominciare questo mestiere, registravo tutti i programmi, cioè, però registravo anche le voci perché dovevo imparare. Quindi
1: esatto.
0: È molto bello ciò che hai raccontato e ti darò una bellissima notizia, visto che hai parlato di canti e balli. Colui che faceva cantare e ballare esattamente quando sei nata, ovvero nel 1987, era Rick Astley con Together Forever, che è una canzone che ti dedico davvero con tutto il cuore, Valentina.
1: Grazie, grazie mille.
0: E ti farà cantare a squarciagola quando eri bambina, va bene?
1: Grazie Stefano, un bacione a tutti, kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che in officina riesci a risolvere ogni problema. Per te le tue auto non hanno segreti. Chissà te che da quando è nato tuo figlio sei il campione del cambio pannolino e della ninna nanna. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre, regolamento completo su coca-cola.it. Kiss.

gennaio per i tifosi dell'Argentina, perché l'Inghilterra è passata in vantaggio da qualche minuto nella semifinale mondiale. Poi avremo gli aggiornamenti con la nostra redazione giornalistica. Intanto vi preannuncio: Inghilterra 1, Argentina 0. Ma è lunga, sì, se è lunga. Una lunghissima carriera, una bellissima vita. 75 anni oggi per uno dei più grandi percussionisti, non solo italiani, ma mondiali. Sto parlando di Tony Esposito.

va siente rinda l'os, cioè lo ascolti all'interno del tessuto osseo che ti contraddistingue, ecco la traduzione di Kalimba di Luna, non cantata da Tony Esposito che suonava chiaramente le percussioni, ma da Gianluigi Di Franco. Oggi il grande Tony compie 75 anni, nato il 15 luglio 1950 e poi indissolubilmente legato alla vita anche di Pino Daniele, dei tour incredibili e dei dischi che hanno fatto la storia, nonché anche ad un'attività solistica e grandi collaborazioni. Ha sperimentato la world music, ha fatto musica pop, ha fatto il boom con la sua hit Kalimba di Luna, uno strumentista musicista completo. Auguri Tony Esposito, ora la voce di Anastasia.

E dal lunedì potreste essere gli ospiti del Pascià di Ibiza per la grande festa che vede Gordo con Reiner Zonneveld e Loco Loco, tu me tienes loco contigo. Seguite con attenzione Radio Kiss Kiss, ci sono sempre fantastiche sorprese per voi. Gordo, e poi c'è Gordon, che invece è l'autore del gol dell'Inghilterra, che la tiene in finale momentaneamente perché vince 1-0 sull'Argentina. Attenzione, si parla tanto della finale anche sotto l'aspetto della cerimonia inaugurale. L'abbiamo detto prima, che ha lasciato già tantissimi bei ricordi con la musica di Andrea Bocelli. Ci sarà Laura Pausini per la cerimonia di chiusura, ma soprattutto per lo spettacolo tra il primo e il secondo tempo. Ora, questo spettacolo musicale durerà mezz'ora. C'è una regola scritta molto importante: i calciatori hanno diritto a un intervallo tra i due periodi di gioco non superiore a 15 minuti, lo recita l'articolo 7,2 del regolamento del gioco del calcio, che poi attribuisce a una sola persona la possibilità di decidere diversamente, ovvero Infantino, e quindi tutto a posto, ci sarà un intervallo di mezz'ora con tanto di halftime show. Intanto Eva Max, Million Dollar Baby.

po' l'allenamento in palestra durante il mese di luglio con 40 gradi, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Intanto settembre, lontano come mese, vicinissimo a noi, amico di Radio Kiss Kiss, grande nuovo talento della musica italiana. Qui presenta la sua nuova che si chiama Due Settimane.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss.

L'altra sera stavamo bevendo un americano, no? Questa è la canzone dei ricordi del fine settimana appena trascorso, di quello che sta arrivando, anche perché siamo nella versione collinetta della settimana, cioè abbiamo superato l'inizio della settimana, siamo in pieno centro, quasi giovedì, e si pensa dove andiamo, che facciamo il prossimo weekend. State con Radio Kiss Kiss. A proposito di vacanze un po' rock, che abbiamo messo in evidenza nella prima parte di questa sera, la mia vacanza più bella è quella fatta a cavallo, fantastico. Io e il mio compagno in giro un mese per le montagne con la tenda. Emanuela da Fenestrelle, ti ringrazio e ti abbraccio fortemente. Vacanze un po' più rock, sostanzialmente. Chissà se questa sera risuonerà all'interno dello stadio di Atlanta, negli Stati Uniti d'America, dove l'Inghilterra sta battendo l'Argentina 1-0, Wonderwall cantata dai tifosi dell'Inghilterra. Probabilmente sì. Tra poco faremo così una piccola carrellata delle canzoni dei tifosi delle nazionali di tutto il mondo. Canzoni pop ridiventate d'attualità o famose. Train e il Soul Sister.

Incendio la passione per i GDV, gemelli diversi, tornati questa ennesima estate con Desiderio, Tu pensa, il loro primo singolo estivo nel 1998, 28 anni di carriera per Tema e Strano, pronti via anche per una nuova estate da vivere insieme. Enzo Fernandez per l'Argentina, la pareggiata da 25 metri, super tiro di destro e Pickford, niente da fare, quindi Argentina e Inghilterra, storia infinita, diventa 1-1 a pochi minuti alla fine dei tempi regolamentari. E forse rimandata l'operazione Wonderwall, ricantata dai tifosi dell'Inghilterra, ricordo anche cantata ai Jude dei Beatles molti anni fa, Seven Nation Army dei White Stripes, dal 2006 in poi in ogni manifestazione, non solo calcistica, diventata un inno, così come You Never Walk Alone, diventata l'inno dei tifosi del Liverpool, ma di Jerry and the Peacemakers di tantissimi anni fa, così come Sweet Caroline di Neil Diamond, tante canzoni di successo sono diventate canzoni da curva. Bull, Kisha, questa è Timber.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quando sei molto innamorata o innamorato, vivi una sorta di paradiso sulla terra. È una canzone che parla di questo, è incisa, prodotta e interpretata da Bryan Adams nel 1984, l'anno in cui divenne super famoso non soltanto nella sua terra madre, il Canada, ma praticamente in tutto il mondo, con un album intitolato Reckless, dove c'era Summer of 69, c'era la bellissima Run to You e c'era questa power ballad diventata iconica. Paradiso sceso in terra per amore, Heaven.

Struggente canzone d'amore nel mondo del rock, si impose come novità la voce di Bryan Adams nel 1984. Evan. Radio Kiss Kiss. Lautaro Martinez al momento è l'eroe per gli argentini. Cross di Messi, colpo di testa lì dove non osano le aquile, l'Argentina l'ha ribaltata. Gordon Ivan. Vantaggio per l'Inghilterra, il palo di Lo Celso, prima il pareggio degli argentini con il gol di testa, poi che la ribaltata appunto di Lautaro Martinez. Siamo praticamente al nono minuto di recupero, oltre il novantesimo l'Argentina, quindi dale Argentina vamos a ganar, al momento alla meglio su Wonderwall degli Oasis. Stefano Piccirillo ti sta parlando, cioè io, tu

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

la sua gavetta ha fatto un feat, successe davvero nell'estate 2010 insieme a Travis McCoy, la sua voce che si impose comunque in questo duetto con Billionaire. Caro autotrasportatore, ti voglio bene, guardia giurata ti voglio bene, lavoratore della notte ti voglio bene, insonne dal caldo ti voglio bene, quelli che si divertono, quelli che sono in vacanza sono chiamati all'azione in questo momento. Quanto siete tormentone anni 2000.

Esplosione di energia, Gianna Nannini insieme a Marracash. Devo dire Marracash che si è adattato su un pezzo rock, l'originale molto vecchio della seconda metà degli anni Ottanta, intitolato America, riproposto in questa estate 2026, scusate, ho il mondiale dell'Italia sempre in testa, da due che la sanno lunghissima, devo dire, la sapete lunga anche voi perché state votando le tre canzoni dell'estate 2003, quanto sei tormentone anni 2000, questa settimana in Io, Tu e Kiss Kiss. In vantaggio DJ Bobo Chihuahua, saluto anche Raffaele che dal trattore ci ha mandato un video mentre canticchiava Chihuahua, mentre seguito a ruota da Eros Ramazzotti con un'emozione per sempre, solo momentaneamente un po' più indietro invece i ragazzi che amiamo tantissimo delle Vibrazioni, esattamente 23 estati fa cantavano In una notte d'estate sulla spiaggia, che era molto più libera per la passione rispetto alle spiagge, con tante ordinanze giustamente di questi ultimi anni, e quindi anche un momento per ricordare le vacanze e la libertà di tanti anni fa, grazie a Quanto sei tormentone, grazie per la vostra

0: Abbiamo la finale del campionato del mondo di calcio 2026. Sentiamo com'è andata Argentina-Inghilterra da Giuseppe Sannino.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sarà l'Argentina a sfidare la Spagna questa domenica in finale dei mondiali. È da poco finita l'Atlanta Inghilterra-Argentina che ha visto i sudamericani trionfare per 2-1. Per lunghi tratti la partita è stata bloccata con entrambe le squadre che hanno improntato il match sullo scontro fisico piuttosto che sulla tecnica. Dopo un primo tempo senza alcuna occasione da gol, la ripresa ha saputo regalare tutte le emozioni dell'incontro. Al minuto 55 Gordon, lasciato solo dalla retroguardia albiceleste, ha sbloccato l'incontro e portato l'Inghilterra a un passo dalla finale. Ma la reazione della selezione è stata efficace. Dopo alcuni tentativi sfortunati, al minuto 85 Enzo Fernandez da fuori area ha trovato il tiro perfetto, battendo Pickford e pareggiando la partita. L'inerzia a quel punto è passata dalla parte dell'Argentina, che 7 minuti dopo ha trovato anche la rete della vittoria con l'incornata vincente di Lautaro Martinez. Il sogno del secondo mondiale di fila per Leo Messi continua. In finale quindi sarà Spagna contro Argentina. Linea a Stefano Piccirillo, da Giuseppe Sannino, chi si sta tutti.
1: Attenzione! Con

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Yes, yes.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Cattive abitudini. La musica più bella. La musica.

Ma sai che hanno confuso alcuni miei amici la voce di Colapesce con gli Audio 2? Ricordate gli Audio 2 di Alle 20 e tanti successi una trentina d'anni fa? Questa invece è Cattive Abitudini con Salmo e Colapesce, lo evidenziamo, con Mace, super tutto fare in questa canzone. Tra poco scatta 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Saluto e ringrazio tutti gli amici che sono ritornati indietro di 23 anni con l'estate 2003 tra Eros Ramazzotti, Stravotato, che l'ha vinta la sfida Quanto sei tormentone 2003 per una incollatura, direbbero i telecronisti sportivi, nei confronti di DJ Bobo. Ascoltare un pezzettino di Chihuahua ha risvegliato in voi grande divertimento e tante emozioni che racconteremo tra qualche istante. Davvero non perdete la roulette, l'anno giusto e tutte le info subito dove.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Dov'eri in vacanza alla fine degli anni 90? Pensaci. Intanto ti porto con la musica e i racconti di quell'anno dove c'era Alex Britti con Mi Piaci, il Luna Pop con 50 Special, giusto per fare un esempio con la musica italiana da tormentone, ma si iniziava a cantare e ballare anche la musica latina, ad esempio Mambo Number 5 del mitico Lou Vega, e c'era ancora un po' di sfida, di battle direbbero oggi, tra i Backstreet Boys con I Want It That Way e anche i Take That. C'era Madonna incontrastata, ma arrivò una ragazzina poco più che teenager che sconvolse un po' la vita degli studenti di quell'epoca, sia del liceo, dell'istituto tecnico industriale, ma anche gli universitari. Insomma, arrivò la star nuova della musica americana. Ritmo incalzante, sembrava ascoltare l'arrangiamento dei Backstreet Boys con Everybody Rock Your Body Right, ma stiamo parlando di una voce femminile incredibile. Stiamo parlando di Britney Spears, un po' rise and fall, parlando adesso delle sue vicende, purtroppo non bellissime, che l'hanno vista protagonista negli ultimi anni, ma quell'anno per lei fu assolutamente indimenticabile. Può partire la roulette con l'anno giusto? Hit me baby, one more time.
0: 1999.

0: Questa canzone è vecchia di 27 anni, siamo nel 1999 con Britney Spears, stella pop che si impose, e poi anche negli anni l'amicizia con Madonna, anche il bacio saffico qualche anno più tardi. Hit Me Baby One More Time, siete i benvenuti in 50, vi porto negli anni 2000, quell'estate Fabrizio Corona con Belen Rodriguez, rotocalchi tutti dedicati a loro. Si parlava di Jesus Luce, il modello brasiliano salito alla ribalta internazionale proprio per il presunto flirt con Madonna che abbiamo nominato qualche istante fa. Arisa che dominò le classifiche e anche l'immaginario collettivo con un look un po' vintage per quell'epoca e l'orecchiabile singolo intitolato Sincerità. Biagio Antonacci, quello stesso anno, realizzò una versione molto Stones di una canzone che venne ripresa anche da Laura Pausini, che amava moltissimo Tra te e il mare. Vedi che il mare poi alla fine, nei ricordi, torna sempre. Pronti per lanciare la pallina di quell'estate?
1: 2009.

omaggio forte della cover di Laura Pausini con la Rolling Version, dove c'era la chitarra di Start Me Up. Cantautore britannico, novità, Chris de Sorandi canta Good Old Days.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su citroen.it.
6: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Perché il compleanno di Radio Kiss Kiss, tondo di mezzo secolo, 50 anni, va festeggiato tutte le sere. 76-26, siamo nella roulette di 50, potrebbe capitare qualsiasi anno lanciando la pallina, però sicuro vi do un indizio, cari viaggiatori della notte, insieme a Stefano Piccirillo per Io, Tu e Kiss Kiss. Inizio anni 90, Vasco Rossi quell'estate dominava con gli Spari Sopra, cover di un pezzo hard rock molto molto forte. Freddie Mercury si riballava con il remix di Living on My Own, che avrete straballato miliardi di volte. C'era anche un bambino francese, età 4 anni, Jordi all'epoca, quell'estate, Jordi Lemoigne, di soli 4 anni appunto, era onnipresente in radio anche da noi con Dudu de Tre Bebè, tanto per fare un esempio. Adesso chissà cosa fa nella vita l'ex bambino prodigio Jordi. Chi era la velina più conosciuta quell'estate? La nostra amica Fanny Cadeo, donna meravigliosa esteticamente, giunonica, prosperosa, con una classe, uno stile, un'eleganza incredibile. Quella stessa estate, Sir Paul McCartney fece un pezzo facile, molto molto divertente. Chitarrina e via un pizzico di batteria, Hope of Deliverance. Ma di quale estate stiamo parlando?
0: 1993.

0: Agra, lì e lì nacque l'amore della tua vita, probabilmente nel lontano 1993, stiamo parlando di 33 anni fa, con una canzone appena pubblicata ma già nostalgica, che ricordava un po' gli anni 60 dell'epoca surf, con l'aggiunta di questa chitarrina acustica, Paul McCartney, Sir Paul McCartney con Hope of Deliverance. Siamo nel gran finale di 50 anni di Radio Kiss Kiss, vi porto negli anni 10, quando Steven Spielberg fu riconosciuto esattamente quell'anno da Forbes come la celebrità più influente dell'anno grazie all'inestimabile peso nell'industria cinematografica. C'era in pieno corso la sfida CR7 Messi quell'anno, in particolare CR7 era più forte quell'anno, niente da fare, Messi sta sempre lì, ha conquistato la finale con l'Argentina, entrambi inseriti nei 100 personaggi più influenti nella storia. Quell'estate lì il nostro Tiziano Ferro cantava frasi tipo: vento buono dell'estate scalda in pace chi già sai, fa che la mia rabbia invece si raffreddi casomai, sai che, senza scappare mai più, che spettacolo! Roulette, che anno è?
1: 2014!

qui a tua disposizione, amica, amico di O Tu e Kiss Kiss, fai comitiva con me anche dalle 21 alle 24 di domani, quando sarà il 16 luglio, tra qualche istante. Saluto, ringrazio tutti voi, viaggio straordinario, pieno di emozioni, grazie amici, e a Gigi Fischetti in regia. Now, let me welcome everybody to the Wild Wild West, la West Coast più rappresentativa dell'hip hop, tutto creato da Dr. Dre al servizio di Tupac Shakur con California Love, Piccirillo Kiss.

0: maestri? La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.